Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Thank you.
1: Capital Gold, the best music for

0: ci vuole più. Il mio canto libero sei tu.
1: Alla chitarra Bruce Springsteen.
2: Alla batteria Stuart Copeland.
3: Ai fiati Chicago. Alle tastiere Jean-Michel Jarre.
4: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Capital Gold. This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold,
6: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

0: Metal Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.

0: Capital Gold.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. L'eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Capital Classic su Radio Capital.

0: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
1: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio in edicola.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Capital Classic.

0: su Radio Capital. Capital.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Buongiorno e buona domenica da Riccardo Quadrano. Tra Stati Uniti e Iran la tensione è altissima dopo i raid americani su obiettivi militari iraniani seguiti a un attacco di Teheran ad una nave portacontainer nello stretto di Hormuz. L'Iran dichiara di aver colpito siti militari statunitensi in Giordania, Kuwait, Bahrain e Oman. E proprio pochi minuti fa è arrivata la notizia che le guardie iraniane hanno colpito una seconda imbarcazione nello stretto, ora di nuovo chiuso. Fratelli d'Italia prepara un esposto in procura sul caso Ranucci-Lavitola. Secondo l'accusa, la trasmissione Report attaccava il partito di Meloni perché Lavitola condizionava Ranucci. La RAI intanto cancella le repliche estive del programma. Caldo e siccità al nord e al centro, va peggio che al sud. E in Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di quasi 10 miliardi di euro all'anno. Jean-Paul Bellotto.
6: In provincia di Venezia l'acqua per l'irrigazione dei campi sarà razionata. Gli agricoltori non in turno in una settimana dovranno aspettare quella successiva. In Veneto mancano quasi 2 miliardi e mezzo di metri cubi d'acqua rispetto alla media. In Val d'Aosta siccità e caldo frenano la crescita delle mele, serve l'irrigazione. In Piemonte, in Alta Langhe e Val Bormio

0: girano le autobotti, piogge dimezzate, portata del Po ridotta del 76% e le dighe piacentine sono piene solo al 42%. In questo contesto l'Italia è il paese europeo con il prelievo idrico più alto, ma ogni giorno si perdono 157 litri per abitante. Con il PNRR gli investimenti sulle reti sono aumentati e qualche segnale di miglioramento c'è stato.
1: Sì, sarà Argentina e Inghilterra la seconda semifinale dei mondiali. I quarti di finale premiano gli inglesi che battono in rimonta 2-1 ai supplementari un'ottima Norvegia, decisiva la doppietta di Bellingham, giocatore del Real Madrid, e la squadra di Leo Messi che sempre ai supplementari supera 3-1 la Svizzera, che paga una leggerezza dell'attaccante Embolo espulso per somma di ammonizioni. Nations League di volley, l'Italia centra contro il Canada la nona vittoria e resta al primo posto della classifica con Stati Uniti e Brasile. Gli azzurri avevano perso i primi due set, salvo poi rimontare e vincere al quinto. Tutta la soddisfazione delle CT dell'Italia, Julio Velasco.
2: Grande carattere delle squadre, abbiamo tenuto duro, il Canada ha giocato benissimo i primi due set, la posta era inarrestabile, ma le ragazze sanno che è l'unica squadra che accetto che difende più di noi è il Giappone, un po' il Brasile, però noi dovevamo difendere, non potevamo buttare tutto sul muro. Quando avevo cominciato a farlo anche dei palle difficili, e allora siamo venuti fuori molto bene.
1: E nel tennis può essere il giorno di Jannik Sinner alle 17 sul centrale di Wimbledon. Il numero uno del mondo cerca il bis nel torneo più prestigioso dello Slam contro il tedesco Sascha Zverev. Capital News torna alle 8.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sai cosa penso tutte le volte che mettiamo i polis?
1: Cioè sempre,
0: molto spesso, di quella volta in cui la mia insegnante di inglese ci disse che non si pronuncia polis come noi ragazzini pronunciavamo, la parola proprio polizia,
1: ma
0: la O sarebbe muta,
1: quindi
0: please.
1: Ma davvero?
0: Lei lo diceva bene, noi tutti ammutoliti, come la O è muta? Noi abbiamo sempre detto police, no?
1: Ma forse
0: call the police.
1: Ma voleva dire please, per favore.
0: No, era proprio, adesso me lo vado a cercare, però credo che proprio la pronuncia sia con la O tendenzialmente muta.
1: 342-342-2190, insegnanti di inglese all'ascolto, diteci per favore che questa cosa è falsa. Nel frattempo, buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli, ma vedrai che invece confermano.
1: E quindi partiamo subito con la nostra sigla.
2: Wake up.
1: Anzi, la nostra sigla.
2: Il weekend di Radio Capital.
1: La sigla.
0: Ci siamo,
1: sigla.
0: Pronto?
1: Non eri pronta.
0: È in ritardo, ritardissimo. Oggi confusione. 8 minuti dopo le 7 del mattino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Alle ascoltatrici, agli ascoltatori, agli insegnanti di inglese che oggi ci verranno in soccorso, perché qua si parte sempre la puntata con un dubbio che può essere più o meno fondato, più o meno un dubbio amletico. In questo caso io è tipo 40 anni che penso questa cosa, perché la mia insegnante di inglese me l'ha detta e quindi le ho creduto.
1: Please, ma non è vero.
0: Lei lo diceva bene, noi lo diciamo male.
1: Please.
0: quella O era muta.
1: Ah, intanto buongiorno Maurino in regia.
3: No, scusa, Maurino.
0: Maurino.
1: Ti torna questa cosa del please?
3: No,
1: nessuno. Vediamo, magari sei da Roma, visto che è una città internazionale. Veronica di Pietrantonio, buongiorno.
0: Vediamo se c'è.
3: Sì, noi aspettiamo.
0: Veronica non c'è oggi, mi sa.
3: Veronica.
0: No, c'è ma non vuole parlare.
3: No, aspetta. Aspetta,
0: non possiamo aspettare 20 minuti.
1: No, perché comunque la trasmissione dura fino alle 10.
0: Io mi fido, vi dico, Veronica c'è negli studi di Roma, via Cristoforo Colombo, però non parla.
1: A me personalmente interessava sapere se le tornava questa cosa del please. Per esempio, il primo disco, la prima traccia di Regatta de Blanc è Message in a Bottle.
0: Vedi? No, adesso però a parte gli scherzi.
1: Qua, lo vedo qua. Sì.
0: No, perché poi qualcuno adesso al 342-342-2190 pensa che noi stiamo parlando della parola please, cioè per favore.
1: Anch'io all'inizio, chiunque sia.
0: Stiamo parlando della parola polizia in inglese, police detta all'italiano. Ditemi, confermatevi oppure no, quella O è muta? Cioè, quindi è una roba
1: come
0: tipo
1: Django.
0: Police, cioè un po' veloce va detta, oppure proprio police.
1: Pensa che Camilla non dorme la notte da 40 anni per questa cosa, che era
0: ma
1: cosa
0: veramente
1: folle.
0: Adesso chiamo la mia insegnante d'inglese e le chiedo: ma cos'è che ci hai raccontato 30 anni fa?
1: Nel frattempo arrivano i vostri messaggi al 342-342-2190 su come mai siete svegli a quest'ora, 7:10 del mattino.
0: Esatto, soprattutto se state andando in giro, se essendo domenica, temperature, Francesco, allora, Meteorina Martina. Martinelli, come sono previste per la giornata?
1: Grazie al cielo, questa mattina prestissimo le temperature sono agevoli, quindi se volete fare qualsiasi cosa, soprattutto stirare, questo è il grande consiglio, potete farlo con 22-23 gradi, ottimo. Poi ovviamente nel resto della giornata qualche rovescio, che già l'avevamo detto ieri, ma già l'aveva detto chi è deputato a fare questa cosa. E l'unica cosa, sappiate che poi da questa settimana torna il grande caldo.
0: Ok. Sempre le tue rassicuranti parole sul meteo della settimana.
1: Guarda, io suggerisco un canale Instagram che si chiama Dada Meteo, un ragazzo molto bravo che non fa allarmismo climatico, però insomma crea consapevolezza e insomma mette sotto, diciamo, sottolinea il fatto che non sarà una settimana facile, ma lo fa nel modo più cauto e calmo possibile.
0: Va bene,
1: senza creare troppo terrorismo climatico, che non va bene.
0: Se state andando al mare, mettetevi a mollo alla facciaccia nostra, noi vi penseremo per tutte le 3 ore.
1: Oh, salutiamo Vale.

0: Solo bella musica qui su Radio Capital con i Fleetwood Mac, 7:14 minuti. Grazie ai nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché tu domandi e loro rispondono. Sì, no, sì. Allora, siamo partiti con un dubbio mio, personale, no? Siamo al primo pezzo della scaletta, i Police, la dico all'italiana, Walking on the Moon. E io ho questo ricordo della mia insegnante in inglese che ci dice: ragazzi, non è police, cioè proprio la parola polizia, quella O è un po' muta.
1: Ecco.
0: La roba tipo please.
1: Ecco, l'unico problema è che poi Camilla Fraschini non ha approfondito lo studio della lingua da madrelingua. E quindi è rimasta con questo dubbio. Poi non le è neanche troppo servito nella vita dire correttamente police o
0: beh,
1: please,
0: tutte le volte che devo disannunciare i police mi viene questo dubbio.
1: Però poi rischi sempre di fare quella figura da persona che se la crede troppo.
0: Sì.
1: Come, sai, anche il rischio di dire Trump.
0: Sì, oppure Madonna.
1: Madonna, Sabrina Carpenter con Madonna, cioè non è diciamo molto friendly, non so come dite voi qua in Italia.
0: Okay. Diciamo che potrebbe suonare un po' strano, però ce abbiamo un ex insegnante di inglese madrelingua che ci spiega bene la situazione.
1: Sentiamo.
2: Allora, si pronuncia police.
1: Vedi.
2: La O non è che sia proprio muto, ma è un altro suono. Mm. Lo suono si chiama schwa. Ed è un quindi police.
0: Quindi, ok, non è proprio police, ma neanche please, è police.
1: Allora, in realtà, questa cosa che diceva della schwa, della o schwa, come l'ho sempre pronunciata io, anche adesso apriamo un'altra parentesi enorme, ha sensissimo, e soprattutto mi ha fatto venire in mente il fatto che potevo tranquillamente andare a controllare la fonetica di police.
0: Mm-hmm.
1: E in effetti sì, è così. Cioè,
0: quindi,
1: sto dicendo che è giusto, disegnatelo, sarà.
0: Quindi, di la frase, Camilla, avevi...
1: Non è vero, perché... rimetti l'audio, rimetti lo stesso identico audio.
0: Della nostra ex insegnante madrelingua.
1: Sì, senti, rimettilo proprio dall'inizio e senti cosa dice.
2: Allora, si pronuncia police.
1: Ok.
2: La O non è che sia proprio muto.
1: Stop.
0: Ok, lo stoppo qua, va bene, basta.
1: Stop, basta, per me è sufficiente.
0: Vabbè, avevo ragione al 50%. Dai, mettiamola così.
1: Allora,
0: vogliamo sentire qualche altro audio delle domeniche dei nostri, vai.
3: Buongiorno, cari.
1: Buongiorno.
3: Io sono sveglissima dalle 7:20, sto preparando da mangiare per il mare.
0: Oh.
3: Buona giornata, Maria da Ravenna. Ciao.
0: Che bello preparare da mangiare per il mare.
1: Pensa
0: la domenica.
1: Lei sta sussurrando nel frattempo: guarda, è police! Lui tutto calmo in casa.

0: perché in casa dormono sicuro, c'è
1: l'insalata di riso, tutto quanto, noi che strepitiamo. Vabbè.
2: Radio Capital, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Siamo già svegli perché da Napoli alle 7 del mattino si va in Costiera Amalfitana in vostra compagnia. Wow. Ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E chi invidia?
0: Veramente, che bello, buon che mare.
1: Poi.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Io sto andando a vedere Elvis Costello a Perugia a Umbria Jazz.
0: Oh.
3: Ieri mi sono visto a Marilyn Manson a Ferrara.
0: Però
3: buona giornata.
0: Beh, un bel Davide weekend, bravo Davide.
1: Altro, più di qualcuno ci scriveva di Elvis Costello, eh. Tra l'altro, stadio Santa Giuliana a Perugia, okay, che un tempo ci giocava il Perugia, fino al 75, adesso invece ospita concerti.
2: Buongiorno Radio Capital. Io questa mattina sto andando ad Acquapendente a fare un torneo di tennis e mi viene in mente come si pronuncerà Wimbledon.
0: No!
2: Che oggi ci metterà di nuovo nella storia.
1: Certo.
0: Ma vogliamo dirlo?
1: Sì,
0: perché
1: allora,
0: purtroppo quella è la pronuncia.
1: Guarda, esattamente come da un po' di tempo si dice giustamente Roland Garros e non Roland Garros, è Wimbledon.
0: Wimbledon.
1: Poi chiaramente la nostra insegnante lo dirà meglio.
0: Sì, anzi, facci l'audio.
1: Però sono invertite le due lettere e ovviamente forza Yannick.

0: Buongiorno Capital, sono sveglio perché apro gli ombrelloni, ma ieri sera sono uscito e faccio un po' fatica. Alberto da Riccione.
1: Sta un po' barcollando, mi sa Alberto, perché sono... l'abbiamo già detta questa cosa, ma quanto è difficile tirar su un ombrellone della spiaggia?
2: Sì, e soprattutto quanto io mi sento in dovere di saperlo fare.
1: Sì,
2: cioè c'è giustamente l'assistenza, c'è la persona che viene lì, che ti aiuta, però tu quando sei con la sdraio e con l'ombrellone chiuso dici
1: vabbè, lo faccio io, figurati.
2: Anzi,
1: certo.
2: Come faceva Marco Della Noce, Sochmacher a Zelig, che faceva te lo faccio vedere io.
1: Esatto.
2: E allora arrivi e tiri su, ma non ce la fai perché ci vuole una potenza.
1: Quel coso da schiacciare innanzitutto è durissimo, e il tuo pollice muore lì, proprio te lo schiacci dentro, rimane lì. E poi devi avere una devi essere abbastanza alto e avere una forza per alzare questo ombrellone, è importante.
2: Vero,
1: anni c'è lo stesso problema.
2: Sì, e tra l'altro, visto che siamo a Riccione, ne approfittiamo per mandare un saluto e un abbraccio alla nostra Agnese, che tornerà settimana prossima e che adesso si sta godendo 2 settimane di meritate vacanze.
1: È vero, un abbraccione a lei. Andiamo avanti con qualche audio al nostro numero di WhatsApp.
3: Buongiorno ragazzi, questa è la foto fatta dal forno di casa mia, perché oggi sono 46 anni di matrimonio.
1: Ah, però.
3: Ciao, baci, Cinzia dalla Brianza.

0: Cinzia della Brianza, tu dici questa cosa, Cinzia. E Francesco sta già, no, si sta già muovendo per la stanza perché deve capire, immagino, già ti conosco, no? Certo. Devi capire a cosa corrispondono i 46 anni di matrimonio.
1: Come cantavano i Litfiba, mascherina ti conosco, ma non solo loro lo dicevano, però la prima
0: quindi
1: cosa
0: quali
1: che
0: nozze sono, giusto?
1: Sì,
0: ma allora, io devo controllare.
1: Allora, 46, tra l'altro
0: anni.
1: Cinzia, tanti auguri.
0: Sì, veramente, complimenti, perché...
1: Però io purtroppo c'ho la testa che va a che nozze sono queste. Allora, io ti dico che secondo me siamo, allora non è di Rubino e Smeraldo, secondo me tipo il 45 o giù di lì.
0: Non è 46 sicuramente.
1: 46 è qualcosa di più, neanche Zaffiro.
0: È qualcosa,
1: è
0: come te lo spiego,
1: 46.
0: Di puro, di bianco, credo.
1: Oh, no,
0: non lo
1: nozze d'oro, no, non
0: no,
1: sono
0: bianco,
1: le nozze d'oro.
0: Forse non è bianco.
1: E allora...
0: Ti sto depistando, Francesco.
1: Come diceva un mio amico che appena veramente gli torcevi un capello iniziava a lamentarsi, urlava Marendo! Marendo! Subito.
0: Cioè ti sei arreso?
1: Sì.
0: Ok, nozze di madreperla. 46 anni di matrimonio.
1: No, non ci saresti
0: arrivato?
1: No, non ci sarei mai, Maria.
0: Bello però, madreperla.
1: E quindi Cinzia, auguri per le tue nozze di madreperla e sai già che regalo devi ricevere.
0: Più di una anche.
1: Sì.
0: Un po' di madreperla.
1: Bella collana.
0: Tante.
1: Una bella cavigliera, se proprio vogliamo andare al risparmio.
0: Una collana lunga. E piena di

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore ha fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
3: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: Panasonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Radio Capi.

0: Time is on my side. 7:40 minuti di questa domenica insieme, 12 luglio con Wake Up. Volevamo fare insomma un grande abbraccio, un grande anche in bocca al lupo a Giovanna da Genova, che ci manda una foto della sua macchina rossa. Okay. Sai che io le macchine, una macchina rossa.
1: Si dice, ma scusi signora, sì buongiorno, il concessionario, volevamo sapere le caratteristiche tecniche che vuole la macchina full option. Guardi, io sì, la vorrei grigia.
0: Sì, io sono così, cioè, però no, adesso la marca l'ho capita. Vabbè, ferma in autogrill stracarica e dice: stiamo andando a Livorno a prendere il traghetto con la macchina stracarica, appunto, perché dopo una vita di lavoro abbiamo comprato una piccola casetta in Sardegna ed è un sogno diventato realtà.
1: Bello.
0: E qua secondo me inizia una nuova vita. Io non ho capito se vanno proprio a viverci o farci solo le vacanze. Credo sia la seconda casa, ma non sono sicura. In ogni modo, sia che andiate a trasferirvi, sia che andiate magari per un mese o due mesi, bellissimo, sì. Perché dopo una vita di lavoro credo sia proprio una bella emozione.
1: E soprattutto ci sono veramente tanti ascoltatori e tante ascoltatrici che ci scrivono e ci dicono: io ho deciso di cambiare vita dopo la pensione e io grazie a voi ho conosciuto questa cosa, perché tutte le persone che stanno intorno a me che sono andate in pensione alla fine conducono la stessa identica vita di prima, anzi ogni tanto tornano, tipo mia suocera ogni tanto torna in posta, adesso non lo fa più, però all'inizio andava lì e beveva il caffè
0: perché ha lavorato in posta
1: per 40 anni e quindi
0: le mancava il posto di lavoro,
1: andava lì e diceva beviamo il caffè tutti insieme, questo per un po' di tempo, poi però comunque continua a condurre la sua vita normalmente. Conosco veramente tante persone e grazie a voi invece ho avuto questa visione panoramica sul mio futuro,
0: speriamo.
1: Che non avrò, però comunque idealmente mi piacerebbe fare così.
0: Tra l'altro, a proposito di viaggi, di strade, di macchina, posso fare la domanda delle 7:41 così, che mi è venuta in mente così perché ieri sono andata a Varese, quindi ho fatto un piccolo viaggetto e mentre guidavo
1: 30 km
0: piccoli, forse 60 dai,
1: va bene.
0: E mentre guidavo

0: cambiavo ho proprio pensato, e mentre cambiavo le varie marce, ad un certo punto ho pensato quanto è soddisfacente cambiare da questa marcia a quest'altra. E quindi la domanda delle 7:42 adesso è: qual è il cambio marcia che vi dà più soddisfazione alla guida? Sia okay, in accelerata sia in decelerata, diciamo, quindi movimento, come si chiama? Francesco, aiutami.
1: Scusami?
0: Cioè sia in accelerata, sì, ma sia anche a tornare indietro con le marce, quindi decelerando. Scalare, bravo, scalare.
1: Scalare.
0: Cioè, perché io ne ho una che mi dà una soddisfazione, ovviamente per chi ha il cambio manuale, sì, perché sennò vabbè,
1: certo,
0: perdete tutto il piacere della guida.
1: Io anche non lo voglio dire, pertanto perché ci voglio pensare.
0: Bravo.
1: E poi non voglio influenzare.
0: Sai, certo. Quindi.
1: Comunque 342-342-2190, domanda delle 7:42 che sono rimaste tali. I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Francesco De Gregori con il bandito e il campione su Capital. Allora, se siete in macchina e state viaggiando, potete fare la prova proprio live, perché vi abbiamo chiesto qual è il cambio di marcia che vi dà più soddisfazione alla guida, ovviamente cambio manuale.
1: Certo, okay? Noi eravamo convinti, no? Come tanti messaggi sono arrivati al 342-342-2190, la terza la quarta la quinta, poi dopo approfondiamo il discorso, sì. Ma a un certo punto è scattato il momento fantascienza. Così.
0: Sì, perché c'è Franco al 342-342-2190 che scrive: dalla quarta alla sesta senza passare dalla quinta. E noi? Ma in che senso?
1: Ma come?
0: Ma si può fare?
1: Ma Franco, ti sono andato a cercare, effettivamente, cioè, è vero.
0: Non so se chiedere agli ascoltatori di fare la prova live, non vorrei creare cose brutte.
1: Vi stanno parlando due persone che sono completamente inesperte e non so a Camilla come sia venuto in mente.
0: Non
1: questa
0: lo so.
1: Però le è venuto in mente questo tema bellissimo, ma alla domanda quanto è grave saltare le marce durante la scalata, la risposta è non è grave.
0: Ah, quindi potete provare, cioè posso provare anch'io oggi, potete provare anche voi, perché io pensavo non si potesse.
1: No,
0: figurati.
1: Supponendo che tu adatti i giri del motore, la maggior parte delle persone attraversa, insomma, fa questa marcia tranquillamente, se però devi adattarla ai giri del motore. Però sì, questo salto di marcia si può fare.
0: Non so come si fa.

0: Alla chitarra, Lenny Kravitz.
1: Al piano, Elton John. She packed my bags
2: last night, we fly. All'armonica, Stevie Wonder.
3: Alla batteria, Dave Grohl.
1: Alla voce, Marvin Gaye.
0: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
0: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160.

0: 60 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su Stroili.com.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Le notizie delle 8, buongiorno da Riccardo Quadrano. I Pastaran annunciano colpito una seconda nave nello stretto di Hormuz che resta chiuso fino a nuovo ordine. Cresce la tensione tra Iran e Stati Uniti e da Washington fanno sapere di aver colpito 140 obiettivi militari iraniani. La replica di Teheran ha portato ad attacchi contro siti militari statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora pagano, lo scrive su X il capo del Pentagono Pete Hegseth. Nuove regole per gli autovelox, quasi uno su quattro è stato spento a mezzanotte. 3.150 resteranno in funzione, gli altri 850 dovranno chiedere l'omologazione sulla base delle nuove norme scritte dal Ministero delle Infrastrutture. Chiara Iorio.
12: D'ora in poi ogni nuovo prototipo dovrà essere omologato e ogni autovelox dovrà essere tarato prima dell'impiego almeno una volta l'anno. Se il certificato scade o il controllo fallisce va fermato. Dati e fotografie saranno crittografati e firmati digitalmente. Nelle riprese frontali i volti saranno oscurati. I titolari delle approvazioni dovranno presentare test e documentazione. Il Ministero dovrà pronunciarsi entro 60 giorni.
11: Si terranno oggi i funerali di Peppino di Capri. Sarà proprio sull'isola Campana, nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta. L'ultimo saluto al cantante, musicista, attore morto ieri. Di Capri è stato protagonista della musica italiana del Novecento, Champagne, Roberta, Non è peccato, tra le sue canzoni più famose. Aveva 86 anni ed era malato da tempo. Norvegia e Svizzera si arrendono solo ai supplementari. Argentina e Inghilterra si prendono la semifinale di Coppa del Mondo. A Miami gli inglesi battono i rimonti

0: sconfitta 2-1 la Norvegia. Grazie ad una doppietta di Bellingham a Kansas City, l'Argentina supera 3-1 la Svizzera, rimasta in 10 per l'espulsione di Embolo. Per la selezione a segno anche l'interista Lautaro Martinez. E per la nazionale italiana ecco le prime mosse di Malagò, presidente della Federcalcio. Paolo Maldini sarà il direttore tecnico degli azzurri, Leonardo ricoprirà il ruolo di advisor. Per le vesti di CT salgono le quotazioni di Roberto Mancini, ora in vantaggio su Antonio Conte. MotoGP, Fratelli Marquez dominano la sprint race del Gran Premio di Germania, primo Marc, secondo Alex, dietro i due spagnoli l'italiano Di Giannantonio. Punti preziosi per lui in classifica, dice a Sky.
1: Potevo fare meglio sicuramente la prima curva dove Ai mi ha passato, però sono stato bravo a riattaccarlo subito e alla fine ne avevo un po' di più, ma qui quando ti avvicini un po' è difficilissimo sorpassare, quindi era troppo rischio, allora ho detto va benissimo, oggi va benissimo così.
0: Tennis, Jannik Sinner sogna il bis a Wimbledon alle 17 sull'erba di Londra, il numero uno del mondo sfida in finale il tedesco Zverev. Capital News torna alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. L'eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.

0: Ciao, io sono Michael Jackson. E mi servono 10.000 euro.
1: Cosa?
0: Sono bloccato a Poggi Bonsi. Manda subito.
2: Sarà veramente lui?
0: È lui,
2: giusto.
1: Tutte le volte che abbiamo in scaletta il povero Michael Jackson, dobbiamo passare da questo audio. Che è il preferito di Francesco del momento.
2: Mio e di Agnese, infatti, mi dispiace che
1: dedicato
2: non ci sia.
1: A lei questa mattina.
2: Ovunque tu sia, Agnese.
1: Dai!
2: Riccione, dove deve essere?
1: Allora, siete con Wake Up 9 minuti dopo le 8 del mattino. Oggi c'è sempre Maurino alla regia, c'è Veronica Di Pietrantonio a Roma in redazione, c'è Francesco Martinelli,
2: c'è Camilla Fraschini,
1: c'è Agnese nei nostri cuori, l'abbiamo capito, e ci siete voi 342-342-2190. Il cambio di marcia che vi dà più soddisfazione nel cambio appunto manuale quando siete alla guida durante un viaggio. Stanno arrivando un po' di risposte. Allora c'è Sandro che dice seconda terza, che è effettivamente bella, quarta terza invece a scalare dice una goduria.
2: Sì, e a me diciamo la categoria di messaggi preferiti, ma credo che sia una cosa condivisa tra entrambi, quelli che ci fanno sopra della filosofia.
1: Sì, allora c'è chi lo fa, allora è il nostro Stefano.
2: Ciao Stefano.
1: Lui dice dalla seconda alla terza è lo slancio nostalgico verso la velocità, mentre dalla terza alla seconda è l'innesto laterale verso di te che dà l'incipit del finale di scalata.
2: Capito.
1: Ma perché le marce, il cambio di marce è tutta una simbologia con il corso della vita.
2: È certo.
1: Tutti noi siamo lì che passiamo dalla prima alla seconda, poi qualcuno raggiunge la sesta, poi torna indietro.
2: Sì, insomma, è una cosa là che la vita è fatta a scale. È un po' la stessa cosa. Laura e Daniele ci dicono dalla quarta alla terza in viaggio verso Siracusa e da lì non cambieranno più marcia.
1: Tra l'altro,
2: a parentesi, a quanti sarà capitato durante un viaggio anche magari lungo che non entrassero le marce e quindi costretti a fare tutto il viaggio, comunque parte di esso, con una specifica marcia bassa.
1: Sì,
2: mi viene in mente, ovviamente, dal punto di vista ironico, Aldo, Giovanni e Giacomo, perché quando c'era Aldo che non spostava la gamba dal cambio e dice allora facciamo tutto il viaggio in prima perché
1: tu non sposti la gamba, è vero.
2: Esatto.
1: Poi ci confermano che è fattibile, noi l'abbiamo scoperto questa mattina, che è fattibile passare, che ne so, dalla terza alla quinta, dalla quinta alla terza in certe circostanze.
2: Mi ha fatto molto ridere, tra l'altro, scusami, un messaggio dice ma dove vivete? Da quale pianeta? Scusate,
1: io non pensavo non si potesse fare, non ho mai provato a farlo perché ho detto non so cosa succede, non voglio saperlo, e invece si può fare.
3: Ragazzi, ma certo che si va da una quinta a una terza, io la marcia arrivano alla quinta, la mia dalla quinta alla terza si va, si perdono i giri piano piano in modo che la macchina può rallentare e si decelera tranquillamente. Ciao Patrizia.
1: Ciao Patrizia, grazie. Noi non lo sapevamo, vivevamo nel nostro mondo, una prima, seconda, terza, quarta, quinta,
2: e adesso abbiamo la conoscenza. Buongiorno, con il cambio manuale a sei marce dalla quinta alla sesta in una litoranea decappottabile a 60 km all'ora con il braccio sinistro fuori. Antonio.

0: Ma come?
1: Sì, cioè, guarda, un vocale lo dobbiamo mettere per tutti quelli che stanno dall'altra parte, cioè no cambio manuale.
0: Siamo una macchina, che comunque sono in tanti, salutiamo peraltro.
1: Purtroppo c'è lui che ci rovina un po' la festa, cioè, senti.
2: Non vedo l'ora di comprare una macchina col cambio automatico, perché le marce hanno veramente rotto il gabbassissimo.
1: No.
2: Ciao Giovanni D'Asti.
1: Posso dire che per me il piacere della guida è proprio cambiare le marce.
0: E comunque non me la racconti giusta, perché ad Asti io non ho mai sentito nessuno dire cabbasisi.
1: Probabilmente ha qualche origine un po' più a sud.
0: Sì.
1: Bello quello che scrive Carlotta, dice: ma avete mai cambiato le marce a tempo di musica? Sì Carlotta, se si può sì.
0: Però a quel punto è venuta a me una domanda, cioè qual è la prima canzone che mi viene in mente per gasarsi quando si cambia marcia, anzi per gasarsi quando si dà gas?
1: Certo.
0: Lei mi capisce,
1: beh,
0: mi intende.
1: Ovvio.
0: La prima canzone che mi è venuta in mente è questa qua, così.
1: Sì.
0: Perché qua poi di nuovo sta andando forte e poi vai di nuovo.
1: E qua ho messo la quinta. Prima avevo messo la quarta, adesso ho messo la quinta.
0: Ero in sesta e stavo cercando la settima.
1: Però sì, Carlotta, perché ovviamente avendo noi in particolare sempre la radio accesa quando viaggiamo, non è che uno proprio guidi a tempo di musica, perché non è possibile. Però se c'è la canzone che ha un crescendo e sei lì che c'è, cioè, parte il ritornello bello coinvolgente, e tu, guarda caso, stai passando, non so, dalla terza alla quarta, bello, cioè sì. Io lo faccio, sì.
0: Poi
1: sì, mi capita.
0: Unisco anche tanto questa cosa al video musicale, per esempio My Favorite Game dei Cardigans, canzone dove lei, mi sembra che, non so se sia su una decapotabile o comunque in macchina.
1: Sì, mi pare decapotabile.
0: Livia, che è il tuo incubo peggiore, ricordiamo. Sì. Avevo questa cosa dell'immaginarmi, cioè mi vedevo come la

0: persona alla guida. Ah. E quindi, no, sentendo quella canzone lì, facevo, non so come dirti, mi gasavo stando,
1: sì,
0: in macchina.
1: Sì, ti immaginavi con un regista che ti stava facendo proprio il videoclip e tu protagonista assoluto.
0: Bravo, ripreso dall'alto, quelle robe lì, esatto.
1: Quanti film mentali, Francesco.
0: Queste due canzoni, One Vision dei Queen e My Favorite Game dei Cardigans.
1: E poi, abbiamo un'ascoltatrice che giustamente fa tutto il collegamento perché ci conosce, sa di cosa parleremo in questa puntata domenicale e quindi siamo molto contenti di questa cosa.
2: Buongiorno ragazzi. Avete appena aggiunto alla mia lista delle 55 cose che ho imparato in 55 anni di vita la cosa che posso mettere per quest'anno, cioè che si può scalare dalla terza alla prima, dalla quinta alla terza, dalla terza alla quinta. Insomma, grazie.
1: Grazie a te, che poi ci arriveremo alle cose che abbiamo imparato nei nostri anni di vita.
0: Ricordiamo per Camilla 43 cose in 43 anni di vita, per me 33 in 33 anni di vita. Abbiamo la nostra lista e c'è tempo fino a domenica.
1: L'offerta scade
0: domenica 26 luglio
1: alle ore
0: 9:30, 9:32, però dai, non siamo precisissimi. Vorrei

0: Vedi, a parlare di cambio di marcia, no? Quindi qual è il cambio di marcia che vi dà più soddisfazione e poi tutti insomma i ricordi anche alla guida, mi è venuto in mente di quando, ormai si può raccontare perché sono passati tantissimi anni, non si dovrebbe fare, ma vabbè, fate finta di niente.
1: Diciamo che è caduto in prescrizione.
0: Sì, sì, perché avevo tipo 15 anni, se guidavo con mia mamma, magari un viaggio anche un po' lungo, io spesso o mi annoiavo o ho sempre sofferto comunque di nausea, faceva cambiare a me la marcia con il braccio sinistro.
1: Perché?
0: Lei schiacciava la frizione, io quando capivo insomma che era il momento di cambiare, cambiavo le marce.
1: Ed è così, signore, che Camilla ha imparato a guidare.
0: Sì, con la mano sinistra.
1: Con la mano sinistra, sì.
0: Dal lato passeggero, però era molto divertente perché mi sentivo tipo copilota.
1: Certo.
0: Capito?
1: Certo,
0: cioè, sì, quindi sì, mi sentivo importante.
1: Ma io non capisco perché non abbiate fatto anche delle gare di rally, a quel punto eravate sì, talmente sincronizzate l'una con l'altra.
0: Guarda, andavamo benissimo, devo essere sincera. Beh, così anche che impari un po' a sentire il motore.
1: Certo, ma guarda, ma a questo punto dai un consiglio ai giovani che ci stanno ascoltando.
0: L'ho fatto tantissimi anni fa, oggi non si può.
1: Allora, avevamo fatto una puntata dove avevamo proprio fatto la categoria e la rubrica caduto in prescrizione, sì, e questo ci sta alla perfezione.
0: Sì, perché poi se andiamo indietro con la memoria di quando eravamo piccolini o adolescenti, ce n'è, è una lista lunga.
1: Ma poi con la macchina soprattutto, meno male che adesso c'è tutta la sicurezza che c'è, però le situazioni erano delle più disparate, si va dall'amaca che veniva sponsorizzata anche da mettere da parte a parte dei sedili posteriori per mettere dentro i bambini, al fatto che io tranquillamente andavo in piedi senza casco con mia zia che era a sua volta seduta sul motorino senza casco, che non era obbligatorio all'epoca.
0: Vero, verissimo.
1: In giro senza alcun problema, però.
0: E siamo tutti qua tra l'altro a raccontarlo.
1: Sai la famosa cosa del io andavo in piedi sul motorino e sono cresciuto benissimo.
0: Mi mancano 4 denti di lato.
1: Meno male, più che altro perché la questione è il rischio, cioè che magari non è successo niente,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: può essere, il problema è che il rischio era altissimo.
0: Certo, abbiamo rischiato la vita ogni giorno della nostra infanzia e adolescenza.
1: Anche perché Camilla ha imparato a saltare le marce da lì, perché aveva fretta

0: Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: no,
1: del
2: no,
1: nostro
2: no, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire,
2: siamo, ma la musica
1: noi
2: splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con,
1: anzi,
2: le nostre,
1: scusate,
2: parole.
1: Scusateci, sì.
2: Scusateci, è giusto, scusate, chiedere scusa.
1: Chiediamo
3: scusate
1: perdono
3: da Riccardo Andrea.
0: E The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Finance.

0: Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale.

0: informazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su Stroili.com.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che meraviglia, i Temptations di My Girl in questa domenica insieme alle 8:38, è il 12 luglio, ricordiamo che abbiamo ancora un paio di weekend da passare insieme, sì. Perché magari i nostri pensano, ah, questa potrebbe essere l'ultima domenica.
1: Ma chi lo
0: no.
1: pensa?
0: Tanti che hanno scritto, sì. Mi raccomando, ma ci siete.
1: Scusa, allora non abbiamo gli stessi messaggi, perdonami.
0: E scrivetelo adesso mentre parliamo, ma ci siete sabato prossimo? Ci siamo.
1: Ma soprattutto qualcuno, e questo è vero, spesso ci chiede, ma scusate, ma è domenica, ma dove sono le teste di capi?
0: This is Teste di Capital.
2: Buongiorno Teste di Capital.
1: Buongiorno.
0: E sono tornate le Teste di Capital, amatissime, perché tutti noi abbiamo incontrato almeno una volta nella vita una o più Teste di Capital. Se non le avete incontrate, probabilmente siete voi la Testa di Capital in questione. Vogliamo ricordare chi è una Testa di Capital?
1: Persone che all'interno della settimana si sono particolarmente distinte per dei fatti che hanno compiuto o misfatti che hanno compiuto.
0: Sì, scarsa intelligenza, mettiamola così, proprio quando dici ma sei proprio una Testa di Capital.
1: Oppure proprio, sai, quel passaggio che il cervello non ha fatto, cioè sì. Che di solito generalmente si fa, ma in questo caso no, ed è perfettamente la situazione in cui si è trovato questo signore.
0: Partiamo da: trova un portafogli e lo consegna in caserma ai carabinieri, ma prima usa il bancomat e spende 55 euro, denunciato.
1: Questa è meravigliosa però.
0: Allora siamo alla stazione ferroviaria di Guastalla, diciamo tra Emilia Romagna e Lombardia.
1: Nella bassa.
0: Questo 45enne trova un portafogli a terra, come può capitare a tutti. Immaginiamo che lo apra e non trovi dei contanti,
1: come
0: perché ormai
1: succede,
0: insomma, ne abbiamo pochi o poco niente.
1: Ci sono i documenti, magari qualche bigliettino da visita, il badge per il lavoro,
0: sì, monetine e poco altro.
1: Anche io in radio entro sempre, avete due spicci.
0: Questo è un altro discorso che affronteremo in un altro momento.
1: Vi devo 70 euro, ma vabbè. Okay.
0: Cosa fa questo signore? Decide di usare il bancomat in un negozio che era lì nella zona. Sai che il bancomat sopra una certa cifra ti chiede il PIN.
1: Sì,
0: lui
1: sì.
0: Non avendo il PIN decide di fare 5 piccoli acquisti, okay, più o meno sui 10 euro, e spende in totale 55 okay, euro. Okay. Che cosa succede? In quel momento arriva alla persona titolare del bancomat il messaggino.
1: La notifica
0: della spesa di questi 55
1: euro. E chi ce l'aveva pensato?
0: Ma qual è il problema, se vogliamo chiamarlo problema? È che questo signore che ha trovato il portafoglio poi va dai carabinieri e dice: ho trovato questo portafoglio per terra. Di chi è? Volete fare le indagini?
1: Anche perché poi cosa succede? Essendoci, immagino, il documento d'identità risali facilmente al proprietario. E ok. Poi succede questa cosa: il proprietario si vede le notifiche e dice, pur avendo il beneficio del dubbio, dice vabbè, ma a sto punto potrebbe anche non essere stato lui, perché non è detto.
0: Sì.
1: Vanno a vedere le telecamere di sorveglianza del negozio e scoprono che era la stessa persona che è andata dai carabinieri a portare il portafogli.
0: Posso dire un po' di tenerezza questa
1: sì.
0: storia? Perché un po' i 55 euro, che è una piccola cifra, sì. Un po' comunque lui il gesto poi l'ha fatto, ha portato ai carabinieri il portafoglio, come si deve fare, credo, tra l'altro, per legge.
1: Brava, è la sua ricompensa, perché cosa succede? Al giorno d'oggi, sapete, c'è la legge famosa che devi dare una piccola ricompensa, adesso non mi ricordo in percentuale di quanto rispetto a quanto trovi, ok? Visto e considerato che ormai di banconote ne girano sempre meno, io propongo una legge.
0: No, ti dico già no.
1: In cui tu devi, nel momento in cui perdi il portafogli con il bancomat, dare una piccola percentuale di quello che hai sul conto corrente.
0: Piccola.
1: 1%.
0: Ok.
1: E ognuno di voi si faccia una pensata e pensi all'1% quanto dovrebbe dare nel caso in cui doveste perdere il portafoglio e qualcuno ve lo restituisse.
0: Se ci sta o non ci sta questa cosa, poi dipende quanti documenti ho nel portafoglio,
1: E come facevano un tempo Andrea e Michele, ogni tanto, non so se la fanno ancora come rubrica, su Radio DJ, dicevano: diteci al nostro numero quanti soldi avete nel conto corrente.
0: No, non fatelo, amici, non ascoltate Francesco.
1: Però pensateci, l'1% quanto sarebbe?
0: Se può fare.
1: Esame di coscienza.

0: Ma se uno ha il conto in rosso, te li deve dare chi ha ritrovato i portafogli, sì. I soldi?
1: Forse. Sì. Ciao.
2: Potrebbe essere un'idea, no? Perché abbiamo raccontato di questa testa di Capital, questo signore, ragazzo, insomma, di 45 anni che ha trovato il portafoglio. E prima ha preso il bancomat, ha fatto le sue spesine, vabbè, una cifra bassa, 55 euro. Poi è andato dai carabinieri a riconsegnare il portafoglio ed è stato ovviamente beccato.
1: Eh sì, perché sono arrivate 5 notifiche, o comunque un numero X di notifiche al proprietario, perché sappiamo che o sopra i 50 euro ti chiede il PIN. Quindi lui ha fatto piccoli acquisti, poi è andato dai carabinieri e ha trovato un portafogli. E nel frattempo il proprietario stava guardando il telefono e gli sono arrivate le notifiche degli acquisti. Ora, io ricordavo che c'era un articolo del codice civile, in particolare, non ricordavo il numero ma l'abbiamo controllato, il 930, e dice: il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Quindi non solo la somma contenuta all'interno del portafoglio,
2: anche il valore del portafoglio stesso. Cioè, ti faccio un esempio assurdo: io ho il portafoglio Louis Vuitton, esatto, che costa, facciamo, 2000 euro solo lui,
1: quindi un decimo
2: quel valore.
1: Ma attenzione, perché al paragrafo successivo dice: se tale somma o prezzo eccede i 5,16 euro, perché 5,16 euro, Fraschini?
2: I vecchi e le vecchie 10.000 lire.
1: Giusto. Il premio per il sovrappiù è solo del 20%, quindi il 5%.
2: Allora, io non sono brava in matematica, quindi facciamo subito una prova live. Vogliamo fare? Allora, ho tirato fuori il mio portafoglio.
1: Sì.
2: Che tra l'altro non sapevo, appena mi ero dimenticato, ho appena prelevato, quindi ho.
1: Quindi, se qualcuno vuole rapinare Camilla Fraschini,
2: giuro,
1: alle 10 finiamo.
2: 80 euro, 80 che euro. Comunque per me sono tanti.
1: Quindi siamo già al 5% di 80. Poi andiamo
2: poi,
1: avanti.
2: Il valore del portafoglio è scarsissimo, penso di averlo pagato 30 euro.
1: Okay.
2: Qualcosa del genere, poi sì, qualche monetina che tu mi ruberai per prenderti il caffè.
1: Certo,
2: quindi diciamo che potrebbe valere 80 più 20 euro di portafoglio.
1: Quindi sono praticamente tanto tempo per far sentire le monetine, se hai sentito. Quindi 5 euro.
2: Se lo perdessi
1: 5%,
2: 5 euro
1: tu devi dare alla persona che ha ritrovato tutto l'ensemble, sì, come qua in Italia, il 20%.
2: Quindi il problema grosso sarebbe appunto se questo portafoglio valesse tantissimo, che fosse di una grandissima marca,
1: di lusso, brand, luxury brand,
2: oppure se per qualche strano motivo io avessi dentro, so, 5.000 euro in contanti,
1: sì,
2: ecco.
1: Non so quale,
2: non so come
1: lavoro,
2: esatto, purtroppo no, c'è tanto avere questi 80.
1: Tra l'altro l'ultimo comma di questo articolo dice: se la cosa non ha valore commerciale, perché può anche essere, non so, il primo disegno che ha fatto mia figlia che tengo nel portafoglio, comunque l'ho perso, dice: la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. Ora non so quante volte, penso mai si vada davanti a un giudice per una cosa del genere, però viene anche prevista la questione del se la cosa non ha un valore commerciale, ma valore intrinseco, simbolico.
2: Beh, fate anche voi un attimo i calcoli.
1: Sì,
2: tu vuoi tirare fuori il tuo splendido portafoglio.
1: Portafoglio da 13 euro, okay. E poi dentro c'è un po' di teste del supermercato, un buono di usato peraltro.
2: Però non hai contanti, niente.
1: No, 50 euro.
2: Ah, dove?
1: 50,
2: qua, li stai nascondendo, non me li vuoi far vedere.
1: 50 euro, quindi cos'è? Vabbè. Praticamente un 20% di 50 euro, no, 55 euro. Devo dare 2,50
2: euro. Tu poco, anche 3, tu poca roba.
1: 3 euro, 3 euro.
2: Ecco,
1: dare.
2: Quindi questo è anche un consiglio: non compratevi i portafogli che costano 2000 euro, che poi li perdete prima o poi.
1: No, niente di costoso.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto.
5: Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
11: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
10: Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
11: Una produzione

0: One Podcast.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Le notizie delle 9, buongiorno da Riccardo Quadrano. Tra Stati Uniti e Iran la tensione resta altissima dopo i raid americani su obiettivi militari iraniani, seguiti a un attacco di Teheran ad una nave portacontainer nello stretto di Hormuz. L'Iran dichiara di aver attaccato siti militari statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain e le guardie iraniane hanno colpito una seconda imbarcazione nello stretto, ora di nuovo chiuso fino a nuovo ordine. Intanto l'Oman ha assicurato che proseguiranno i colloqui con Teheran sul futuro della gestione dello stretto di Hormuz. L'Italia alla prova della terza ondata di calore. Roberto Ciuti.
11: Non suoni beffardo per chi ascolta, ma il caldo che stiamo soffrendo in queste ore è solo l'alba di una settimana bollente. Fatta eccezione per alcune aree del nord interessate da temporali, si boccheggia già in tre quarti del paese, ma fra qualche ora si arriverà vicini ai 40 gradi nelle zone interne della Sardegna, con allerta di colore dall'arancione al rosso in quasi tutte le grandi città, da Torino a Roma. E la terza ondata di calore del 2026 non farà sconti anche al sud e sulle isole e si preannuncia opprimente in tutta la pianura padana, proprio perché preceduta da due bolle di calore si teme che quella in arrivo possa colpire organismi già provati di persone fragili e anziani e gli ospedali si stanno preparando a un aumento di ricoveri.
10: La Commissione europea punisce la Biennale di Venezia per aver permesso la partecipazione del padiglione russo alla mostra. Arriva così la raccomandazione a stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. La cultura finanziata col denaro dei contribuenti deve promuovere valori democratici, afferma Bruxelles. Ira della Lega che replica: la cultura italiana non si piega ai diktat. Tragedia nel fiume Tagliamento in provincia di Udine. Un uomo, vedendo in difficoltà i due figli, un bambino di 5 anni e mezzo, la sorella di 10 ed una loro amichetta, mentre facevano il bagno su un materassino gonfiabile, si è tuffato ma è stato trascinato dalla corrente e poi ritrovato morto. Le due bambine sono state recuperate ma una di loro è in gravi condizioni. La famiglia si trovava sul greto del fiume insieme ad altre due famiglie dell'Azerbaigian per festeggiare una ricorrenza. Mondiali dopo Francia Spagna, ecco l'altra semifinale, sarà tra Argentina e Inghilterra, che solo ai supplementari hanno eliminato Svizzera e Norvegia. E Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore della Lazio, parla del peso che si porta appresso da mancato CT per la mancata qualificazione dell'Italia alla fase finale di Coppa del Mondo.
12: Da giocatore, fatemelo passare, un po' di culo l'ho avuto. Da allenatore devo dire che qualche mazzata nei denti la sto prendendo, però sicuramente sto seminando per raccogliere e sicuramente arriverà il giorno che raccoglierò anch'io. La delusione è stata tanta, non vi nego che la ferita che ho addosso rimarrà fino a quel giorno che mi faranno l'ultimo saluto, perché è stata una delusione

0: però calcio è questa, la vita è questa e si va avanti.
1: Intanto in chiave nazionale ecco le prime mosse da presidente della Federcalcio di Giovanni Malagò. Paolo Maldini sarà direttore tecnico degli Azzurri, Leonardo ricoprirà il ruolo di advisor. Come CT, prossimi giorni decisivi con Mancini ora in vantaggio su Antonio Conte. Capital News torna alle 10.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Per ripartire con questa terza ora insieme con una scaletta, perché mi è caduto l'occhio, l'avevo già guardata ma mi è ricaduto bene l'occhio con un po' più di attenzione. Abbiamo una scaletta dalle 9 alle 10 che io non lo dico per farvi rimanere lì,
1: di qualcosa,
0: ma è imperdibile
1: però.
0: Perché è vero, non c'è Alanis, la mia preferita, non c'è Billy Joel, il mio preferito,
1: Franco
0: ma
1: Battiato?
0: Non importa, non c'è nemmeno Franco Battiato,
1: ma Luca Carboni
0: nemmeno, ma ci sono due italiani che amiamo alla follia. Vuoi saperli
1: ma
0: prima?
1: Sì, ma sì, ormai sei lì, dimmelo, dai.
0: Un pezzo di Venditti e un pezzo di Finale.
1: Io spero quel pezzo di Venditti, però.
0: No, non è quello.
1: Non è nata sotto il segno dei pesci.
0: Purtroppo non è quello.
1: Vabbè.
0: E poi, vabbè, ma non gli altri.
1: C'è qualche nome.
0: Un Bob, c'è un Bruno, c'è un Glenn.
1: Sai cosa dobbiamo fare? Questo lo potremmo fare all'inizio dell'ora qualche volta, visto che è il periodo di tutti quei live delle varie radio che ci sono, no? Quindi c'è Radio Bruno, Battiti, RDS, Radio Italia, eccetera, eccetera. Noi facciamo l'elenco come se fosse la, la,

0: la line up
1: sì.
0: di un concerto.
1: Sì.
0: Quindi con.
1: Sì, sperando che siano tutti vivi,
0: vabbè,
1: perché a volte non
0: vabbè,
1: è così.
0: Diciamo anche
1: sì, sì.
0: Non per forza, però sai, col pensiero.
1: Certo, certo, assolutamente. No, era per dire che abbiamo una scaletta veramente, veramente imperdibile.
0: E come si dice line up? Come dite voi qua in Italia? Line up.
1: La scaletta.
0: Ah, che scaletta.
1: Credo.
0: Era più facile del
1: previsto. Ripresentiamo la squadra di questa mattina. C'è sempre il nostro Maurino in regia, Veronica Di Pietrantonio da Roma in redazione, Francesco Martino.

0: Devo dire, a me non è mai capitato né di perderlo, per fortuna, né di trovarlo.
1: Però c'è qualcuno che ci scrive, che dice Cristian D'Abbiategrasso, dice: si potrebbe dare la percentuale non sul totale del conto, ma solo sul prelievo massimo giornaliero. E voi quanto avete di prelievo massimo giornaliero?
0: Perché anche quello si può aumentare.
1: Devo andare a guardare. Sai che mi sembra che sia tipo 2500 euro?
0: Ah, mamma
1: mia. Le grabbato, mai.
0: Abbassalo moltissimo anche.
1: Sì.
0: Gianni dice: negli anni 70 ero in campeggio a Merano, ho trovato un portafoglio con dentro le carte di credito, le lire, i passaporti italiani eccetera eccetera, consegnato tutto ai carabinieri che mi avevano indicato di quanto avrei avuto diritto, no? E niente, non ho ricevuto neppure un grazie. Però lo rifarei, scrive Gianni, anche perché ricordiamolo, lo prevede la legge.
1: Però voglio dire, chi è che è mai andato davanti a un giudice per poter ricevere i suoi 10 euro del portafoglio che ha trovato, ragazzi? Abbastanza,
0: diciamo che è buon gusto del proprietario del portafoglio dare una ricompensa di qualsiasi tipo, potendolo fare, insomma, se è nelle proprie possibilità. È una questione di eleganza, dai.
1: Allora, conoscendomi, io sono abbastanza tirchio da non farlo.
0: Ma questo lo sappiamo, perché strano che non hai ancora chiesto monetine in giro per la radio per andarti a fare un caffè.
1: No, l'ho fatto.
0: L'hai
1: prima.
0: Fatto?
1: Maurino, c'aveva la chiavetta.
0: Maurino.
1: Ragazzi, è così, siamo in braghe di tela.
0: Tu, Maurino, devi dire: non ho la chiavetta, ma l'hai usata prima con Camilla, ma non importa, l'ho persa.
1: E non c'ho spicci. E poi il suddetto Martinelli c'ha 2500 euro di prelievo giornaliero.

0: Adesso è arrivato il nostro momento filosofico in cui ci leggiamo a vicenda un punto, no, non vi preoccupate, non tutti i punti, ma un punto della nostra personale lista delle cose che abbiamo imparato nei nostri anni di vita. Quindi nel mio caso sono le 43 cose che ho imparato in 43 anni di vita.
1: Ecco, la rubrica che si chiama You Learn.

0: è un progetto, possiamo chiamarlo così, no?
1: Sì, sì, lo stiamo portando avanti e l'abbiamo portato avanti tutto il mese di giugno, ancora tutto il mese di luglio, fino alla fine di questa stagione. È un po' anche un compito, se volete partecipare, ovviamente parlo alle ascoltatrici e agli ascoltatori, vi mettete lì e fate anche voi la vostra lista. Possono essere cose che abbiamo imparato, appunto un po' più filosofiche, un po' più importanti, ma anche cose proprio concrete. Cioè, mi ricordo ancora la ragazza che ci ha scritto: io ho imparato a fare benzina da sola. E che sono quelle cose poi fondamentali nella vita, perché se non le sai fare potresti avere dei problemi.
0: Piccola domanda che viene fatta frequentemente: ma io nella mia lista devo scrivere per ogni anno di vita una cosa che ho imparato in quell'anno specifico? La risposta è no, può essere anche una lista di 35 cose che avete imparato nell'ultimo mese.
1: Ah sì, certo.
0: Che magari sono anche quelle che vengono in mente prima. Il mio suggerimento è quello di prendersi del tempo, cioè nel senso, man mano pensarci e poi farci caso quando capita.
1: Sì, ecco. E poi vi verranno in mente, tra l'altro, nei momenti più assurdi, mentre fate la spesa, mentre vi lavate i denti, e mettete giù la lista. È carina, secondo me, poi da avere, da continuare a compilare,
0: sì,
1: ovviamente,
0: ogni anno,
1: nel corso della vostra vita, e magari anche uno spunto per confrontarvi con, insomma, amici e familiari.
0: Allora, io te ne ho già chieste un pochino.
1: Sì.
0: Praticamente siamo alla sesta. Io ti ho chiesto 26, 13, 8, 39 e 4. Non ho ancora attinto alla decina del 4, e quindi ti chiedo la cosa numero 40.
1: Ok. Allora, questa è tosta, cioè tosta, insomma. Non provare mai a cambiare le persone non cambiano, o ti stanno bene così come sono o te ne vai. Questa... Allora, non so se siete d'accordo, però per me
0: è una domanda. Come no?
1: Cioè, provare a cambiare una persona è molto difficile, perché tendenzialmente non si cambia.
0: Ma non è che la devi cambiare tu, però attenzione. Cioè, anche tu hai detto, sono due cose diverse. È non provare a cambiare le persone non cambiano. Io sono d'accordo al 50%. Cioè, le persone, secondo me, cambiano. È solo che tu non riesci a cambiarle.
1: Ok, allora può anche diventare questo: non sperare che le persone cambino come vuoi tu. O che diventino come vuoi
0: così
1: tu.
0: Così sì, così sì.
1: Se quella persona è così, ti va bene, bene. Non ti va bene, pace.
0: Io credo che tutti i mariti e tutte le mogli all'ascolto abbiano, diciamo, ci potrebbero dare ragione.
1: Credo di sì, nelle relazioni in generale, ma poi aspettarsi che l'altro cambi a seconda di quello che tu ti aspetti è veramente sbagliato.
0: Sì,
1: ma lo penso anche su di me, no? Se qualcuno si aspettasse dei miei cambiamenti in base alla prospettiva di vita che ha quella persona, io direi: beh, no.
0: Sì, peraltro più vai avanti con gli anni
1: peggiori solo.
0: Peggiori soprattutto solo. È difficile che tu cambi.
1: Guarda,
0: è...
1: Samuele scrive in stampatello in grassetto: Vangelo. Questa frase è il Vangelo. Credo che siano molto d'accordo i nostri ascoltatori.
0: Luigi ci dice che ha imparato a fare la virata in vasca come i nuotatori.
1: Bella!
0: Dai, ma cioè, bellissima quella
1: mai
0: cosa.
1: Fatta, mai provata.
0: Per paura di annegare.
1: Sì, non so se la proverò.
0: Vai,
1: allora, tu ne hai le 33 cose che hai imparato in 33 anni di vita. Non mi ricordo ovviamente quelle che ti ho chiesto.
0: Allora, mi hai chiesto la 19, la 24, la 6, la 14 e la 2.
1: Allora, andiamo, vado anch'io un po' più in là, la 31, dai.
0: La 31, che è una delle ultime, quindi arriva qua il filosofeggiamento. Ho imparato che è meglio aver avuto un'infanzia dura piuttosto che non sapersi poi arrangiare da grandi.
1: Ah, questa è un po' amara,
0: Un po' amara,
1: Però sì, posso comprendere.
0: C'è
1: sì,
0: da dire che nella propria ottica ognuno ha avuto un'infanzia difficile, cioè cosa puoi dire? No, è stato tutto semplicissimo.
1: Sì, anche se poi la paragoni con quelle di altre persone e dici: ah, sono stata fortunata.
0: Sì, no, però è veramente raro, addirittura no, figli di milionari che dicono: no, ma per me non è, anzi è stato più difficile rispetto a quelli che non hanno una lira. Quindi ognuno ha il suo punto di vista, però nel mio caso questo è il mio pensiero.
1: Bello.

0: dicevi, Alanis Morissette non c'è quest'ora, abbiamo provveduto.
1: Sì, abbiamo sempre detto che è una scusa bella e buona per mettere ogni tanto la mia amatissima Alanis. Allora, bellissime le cose che stanno arrivando a 342-342-2190. Valeria condivide con noi la numero 60 delle cose che ha imparato, perché abbiamo detto, nel mio caso, 43 cose che ho imparato in 43 anni di vita. Nel suo caso, minimo 60, non so se questa è l'ultima.
0: Oppure ha voluto abbondare. Anche. Ne ho 45, ma tanto ne ho imparate talmente tante che faccio il doppio giro e metto 90.
1: Lei dice: ho capito che esistono le persone vampire, le conosciamo, ti succhiano le energie, ma ora sono capace di evitarle.
0: Bene, anche facci sapere come, perché è anche l'altro un buon suggerimento. Mm-mm. Se c'è un qualcosa che ti fa capire da subito, sai, quel sentore che riesce subito a darti là e evitare quelle persone dal giorno 1 o dal giorno 0.
2: Ragazzi, in questi mesi ho imparato a fare l'elettricista, a fare il muratore, a fare i traslochi, quelli che portano su e giù i mobili dalle case. Ho 59 anni, non avevo mai fatto niente di tutto questo.
1: Wow!
2: Ciao!
1: Allora, dacci anche il numero. Perché no, magari
0: io sto ristrutturando, io te lo dico, c'è bisogno. Poi, visto che tra l'altro hai appena iniziato, farai anche prezzi bassi. Quindi
1: adesso non tirare sul prezzo ancora.
0: A maggior ragione, insomma, siamo qua.
1: Rossano, interessante, dice: tra le cose che ho imparato, ho imparato a fare le cose da solo. Okay. Scusate il gioco di parole. Cioè. E lui dice: viaggi, discoteca, uscite in generale, passeggiate, non devo scendere a compromessi e faccio ciò che mi va.
0: Sì, noi abbiamo stilato una nostra personalissima classifica leggendo appunto il messaggio di Rossano. Abbiamo detto: quali sono, se uno non riesce a fare le cose da solo, magari qualche blocco, quali sono le prime tre cose, i primi tre passi? Al primo posto abbiamo subito detto entrambi il cinema.
1: Sì, okay. Andare al cinema da soli, che tra l'altro è bellissimo.
0: Seconda cosa, il ristorante.
1: Sì, colazione, un pranzo veloce magari per iniziare.
0: La cena forse è anche il passo successivo. Sì. Con la solita cosa di quando vai a cena che il cameriere o la cameriera ti dice: è da solo, e ti viene
1: devi dire di
0: sì, un male al cuore. Sì, sono da solo, che brutto termine, perché da solo. Vabbè. E il terzo posto era un po' in dubbio,
1: mettere un piccolo viaggio, un weekend fuori, una capitale europea, che anche lì bellissimo, non devi rendere conto a nessuno, i tuoi orari, le tue sveglie, fai quello che vuoi. Sì.
0: E poi c'è Rosa, dice: io ho imparato tante cose in questi primi 51 anni di vita. La prima al volo che se ami troppo te stesso difficilmente amerai gli altri, se però ami troppo poco te stesso difficilmente sarai amato dagli altri.
1: Bella, bello, Rosa, bello, bellissima, bello, sì, poi abbiamo l'ultimo vocale.
3: Sì. Ciao, sono nonna e sto imparando che quando vi ascolto sono molto lenta a fare i lavori, mi distraggo. Mannaggia,
1: ma che lavori stai facendo? Ma i lavori possono aspettare.
0: Sì,
1: nonna.
0: E comunque al massimo c'è l'ascoltatrice di prima che viene a fare al posto tuo. Hai bisogno di un idraulico, hai bisogno di un elettricista, un muratore, i traslochi, e non c'è problema, siamo qua.

0: Wake Up, il weekend di Radio Capital. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le sere.

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che corre.

0: dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
4: paese. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: del fatto che qua non si dicono fregnacce, avevamo detto un'ora con una scaletta musicale, una programmazione musicale meravigliosa, e fin qua io penso che fregnacce non ne abbiamo dette.
1: Ma si parla sempre di nomi importanti con il nostro My Generation. È il gioco dell'ultima mezz'ora che stiamo facendo da un po' di tempo, soprattutto sfruttando la redazione che va a giro ultimamente.
0: Sì, oggi c'è Veronica Di Pietrantonio da Roma, mi ha appena confermato classe 1990, 36 anni tra l'altro da fare fra un bel po' a fine anno, quindi 35enne, io 43enne, comunque ci divide una generazione, ma forse pure due. quasi. Sola. Veronica, sentiamo se prova microfono,
2: esatto,
0: funziona?
2: Provami, sentite.
0: Oh, eccoti. Oh. Allora ti spiego al volo, c'è Francesco che ci leggerà dei nomi propri di persona, noi dobbiamo rispondere con il primo personaggio reale o anche di fantasia che ci viene in mente con quel nome, per capire se abbiamo un po' gli stessi riferimenti culturali oppure sono diversi.
1: Allora, visto che non siamo particolarmente fiscali, vale tutto, qualunque cosa vi venga
2: quindi
1: in mente,
2: quindi qualsiasi cantante, attore,
0: di un cartone animato, allora, di un libro.
1: Ecco, l'importante è che sia un personaggio conosciuto.
0: Non tuo cugino,
1: Marisa. Allora, partiamo subito col primo nome per scaldare i motori. Cosa facciamo? Prima tu, Cami, poi Veronica?
0: Sì, va bene.
1: Se ti dico Cristian
0: Vieri, mi viene in mente.
1: Così, calcistico.
2: Sì,
1: Veronica?
2: Vesica.
1: Dirà solo nomi romani.
0: Esatto.
2: Sì.
0: Romanocentrica.
1: Laura.
0: Laura Pausini.
1: Veronica?
2: Mi è venuto Laura Antonini.
0: Certo,
2: ci hanno lavorato tanti anni, quindi.
0: Certo.
1: E continuiamo con Roma, perfetto.
2: Sì,
1: poi, qua può essere o italiano o straniero, quindi vi dico o David o David.
0: David, Damiano David, però il cognome.
1: Ok, va bene, lo stesso vale.
2: No, David Beckham.
1: Ok,
2: ma anche per Sognando Beckham il film, certo. Per quello, dai.
1: Elena.
0: Sofia Ricci.
1: Attenzione.
2: Elena Santarelli.
1: Ma che riferimenti.
0: Beh, voglio dire.
1: Attenzione, nel frattempo se volete potete anche giocare in live al 342-342-2190.
0: Certo.
1: Patrick
0: Swayze.
1: Veronica?
2: Patrick del Grande Fratello. lo so. Io sono un po' trash.
1: Allora Veronica, solo se mi sai dire il nome completo.
2: No.
1: E chi se lo ricorda?
2: Patrick Ray qualcosa?
1: Pugliese. Ray Pugliese.
2: Vedi.
0: Parliamo della prima edizione o seconda?
1: Terza. Sì. Quella di Pasquale Laricchia, quella che vinse Floriana.
0: Vedi, guarda quante ne sai, Francesco.
2: Esatto, sa più di me.
1: Poi abbiamo Silvia. Io ce l'ho così.
0: Silvia, rimembri ancora.
1: Ah, quindi,
0: quei tempi della tua vita lontana, adesso non mi ricordo.
1: Sì?
2: Io abbasso Silvia Toffanin. Mi giuro, non so perché.
1: Io avevo Silvia Salemi.
2: Sono riferimenti televisivi.
1: Sì, e chiudiamo con un riferimento che è difficile avere televisivo, in realtà, però ce l'ho volendo. Justin
0: Timberlake.
1: Dai, Veronica, di quello che mi aspetto.
2: Justin Bieber. No,
1: Justin Bieber. Oh, aspettavo Justin Matera, così.
2: No.
0: C'era anche Justin Trudeau.
1: Justin Trudeau, certo.
0: Sì, ce ne sono. Ce
1: perché
0: ne
1: valeva
0: sono.
1: Sia Justin senza la E finale, sia con, quindi sia maschile sia femminile. Non ne avete imbroccata insieme neanche una.
0: Questo è lo scopo del gioco.
1: Quindi.
0: Poi leggiamo anche un po' di risposte che sono arrivate dai nostri.
1: Ce n'è una al volo così.
0: David era Bowie.
1: Ah, c'è!
0: Cavolo!

0: Patrizia, ricollegandoci al gioco sì. My Generation, Patrizia Rossetti.
1: Però a me viene più in mente Patricia.
0: Patricia Arquette.
1: Oppure Patti Smith, che comunque si chiama. Patricia. Poi c'è Patricia Cornwell. Uh-huh. E poi vai su Patrizia, effettivamente dicevi Patrizia Cavalli, e poi hai tirato fuori un Patrizia Mirigliani.
0: Sì, certo. Comunque. Bene. Senti, invece prima avevi citato Grande Fratello.
1: Perché avevamo detto Patrick.
0: Patrick.
1: Proprio su Patrick.
0: C'è un'ascoltatrice che ha qualcosina da dirti.
1: Sì, ho sbagliato.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Sì. No, Patrick era nella quarta edizione del Grande Fratello.
1: Hai ragione.
2: Sembra quello che ha vinto. Sì, giusto. È stato vinto da Serena, che è una che adesso
1: Serena
2: una
1: Gritta.
2: Volta faceva l'inviata alla Rai.
1: La Mediaset anche.
2: Non era nel terzo nella terza edizione. Edizione c'era Marco Argentero.
1: Luca.
2: C'era Luca Argentero.
0: Brava. Ok, abbiamo passato l'esame sul Grande Fratello.
1: Sì, beh, vedi, perché questa è una trasmissione che unisce l'alto al basso, lo zenith al nadir. Così almeno mi zittisce.
0: Stai parlando di Grande Fratello, su Bjork.
1: E quindi lei cosa ti dice? Ok, scusa.

0: fa chiudere la puntata di oggi di Wake Up.
1: No! Ma così sì, a bruciapelo.
0: A bruciapelo dopo 3 ore, Francesco. Vabbè, di lunga diretta, sudata diretta.
1: Sudata
0: perché fa caldo.
1: Ma non è vero, si sta benissimo oggi.
0: Ringraziamo le ascoltatrici e gli ascoltatori, ringraziamo Maurino alla regia, Veronica Di Pietrantonio da Roma in redazione, Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini.
0: Tra pochi istanti le ultime notizie, poi come sapete Matilde Amato e Alessandro Prisco. Vi auguriamo buona domenica, buona settimana, se volete sabato alle 7 siamo qui.
1: Sul presto, ciao,
0: ciao.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
15: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
16: E regali di Natale.
17: Ma è piena estate.
16: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
18: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
19: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Le notizie delle 10, buongiorno da Riccardo Quadrano. Stati Uniti e Iran, pioggia di attacchi. Teheran colpisce 2 mercantili nello stretto di Hormuz, chiuso fino a nuovo ordine. Raid americani su 140 siti militari di Teheran, che a sua volta attacca obiettivi militari statunitensi in diversi paesi del Golfo, tra cui Emirati Arabi, Bahrain e Qatar. Nuove regole per gli autovelox, quasi uno su quattro è stato spento a mezzanotte, poco più di 3.000 resteranno in funzione, gli altri dovranno chiedere l'omologazione sulla base delle nuove norme scritte dal Ministero delle Infrastrutture. Chiara Iorio.
8: D'ora in poi ogni nuovo prototipo dovrà essere omologato e ogni autovelox dovrà essere tarato prima dell'impiego almeno una volta l'anno. Se il certificato scade o il controllo fallisce, va fermato. Dati e fotografie saranno crittografati e firmati digitalmente. Nelle riprese frontali i volti saranno oscurati. I titolari delle approvazioni dovranno presentare test e documentazione. Il ministero dovrà pronunciarsi entro 60 giorni.
1: Il tifone Bavi ha toccato terra nella Cina orientale con venti fino a 145 km orari, flagellando la costa. Le autorità cinesi avevano già evacuato quasi 2 milioni di persone, 100.000 nella sola Pechino, secondo quanto riportato dai media statali. Il tifone ha provocato danni anche in Giappone e nelle Filippine. Semifinali mondiali, domina l'Europa. Martedì si gioca Francia-Spagna, mercoledì la sfida tra Argentina e Inghilterra, che ai quarti e sole supplementari hanno eliminato Svizzera e Norvegia. Jannik Sinner prova il bis sull'erba più prestigiosa, alle 17 il numero uno del tennis sfida il tedesco Zverev nella finale di Wimbledon, torneo già conquistato lo scorso anno. Capital News torna alle 11.
20: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
21: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
22: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma.

0: International, ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ma il cielo è sempre più blu. E cara Matilde, ti dirò, questa canzone adesso capita ad hoc perché questa mattina, questa domenica
1: sì.
0: 12 luglio, stranamente sono uscito di casa per venire qui in via Massena 2 dicendo: ma che bella arietta fresca, sole, cielo terso, ma con quell'arietta che, come dire, mancava un po'.

0: qui i temporali lontani poi hanno fatto sì che si rinfrescasse anche l'aria qua.
1: Perché a un certo punto ieri nel tardo pomeriggio si è alzata un'aria infinita, io credo su tutto il nord Italia,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Ho detto beh adesso arriva giù di tutto. Invece no, hai ragione tu, solo vento che ha spazzato via un po' di nuvole, quindi oggi cielo terso, cielo blu, ma con questa arietta meravigliosa, che sono quelle cose a cui non siamo più abituati, che quando te le levano e poi te le ridanno dici ma che bello.
0: Le riapprezzi il doppio perché ti mancavano tantissimo e non te ne eri forse reso conto abbastanza.
1: Però non facciamoci l'abitudine, perché da domani si ricomincerà a soffrire.
0: La caldazza, quella feroce.
1: 10 e 9 minuti, questa è Radio Capital, inizia Capital Weekend.
2: Capital Weekend. Weekend. Con Matilde Amato.
1: Eccola
2: e Alessandro Prisco.
1: Eccomi qua.
0: Già i primi messaggi che arrivano al 342-342-2190, sentite qua.
3: Ragazzi, ascoltarvi alle 10 mi disorienta un attimo, perché di solito io stiravo nel pomeriggio, io adesso sto facendo colazione, vado un po' in confusion.
1: Stira adesso.
3: Buona domenica.
0: No, infatti, approfittando dell'arietta fresca, tra l'altro.
1: Però chissà se magari nella zona della nostra ascoltatrice c'è arietta fresca o no.
0: Hai ragione.
1: Noi sai, siamo un po'. Spesso ci dicono che siamo milanocentrici. Però
0: ma perché
1: qui,
0: noi diciamo sempre: il nostro piccolo osservatorio è questo. Di questo messaggio, comunque, mi piaceva quella quotidianità che abbiamo imparato comunque ad avere con i nostri ascoltatori, per cui ce l'abbiamo al pomeriggio e speriamo poi di riportarla anche in questo orario in cui siamo di fatto così temporanei soltanto per il mese di luglio. Lei che fa colazione e manda il messaggio con ancora la fetta biscottata in bocca. Esatto, sì, proprio quella confidenza tra amici.
1: Senti, il primo regalo musicale apprezzato questa mattina, il premio anzi per il regalo musicale apprezzato lo vince Alberto, dice una delle mie canzoni del cuore, riferendosi a Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, quindi buona giornata, buona domenica Alberto, saluto anche Luca, dovete ringraziare il mega fortunale di Saluzzo.
0: Che sarebbe?
1: No, provincia di Cuneo, adesso non so se il mega fortunale è arrivato lì e quindi poi di conseguenza ha portato aria fresca qui, o Luca è di Saluzzo, dice ringraziate il mega fortunale Luca
0: di Saluzzo. Il suo piccolo osservatorio è quello e quindi giustamente dice. Senti, stamattina, allora volevo dire questa cosa per gli ascoltatori che hanno sentito anche la puntata di ieri, ieri sera ho visto, hai mandato delle foto, hai mangiato frisella.
1: Sì,
0: quindi,
1: dopo averne parlato ieri mattina abbondantemente.
0: Ti è venuta la voglia. Io di contro ho guardato un pezzettino della partita Norvegia-Inghilterra. Lo so, è incredibile, stavo aspettando che finisse una lavatrice in effetti alle 11, per cui l'ho messa su un po' tardi, mi rendo conto, e quindi aspettando che finisse la lavatrice ho detto guardo un pochino della partita. Allora ho visto...
1: Perdonami, quello sotto casa tua è in vacanza, perché la lavatrice alle 11 è brutto gesto.
0: Ma no, ma quelli di sotto si fuma le canne, per cui comunque c'è un duplice scambio. Ho capito.
1: Sembra un dot des.
0: Cioè loro fumano le canne a qualunque ora del giorno e della notte.
1: Allora faccio la lavatrice alle 11.
0: Non posso tenere le finestre aperte, quindi. Comunque la lavatrice è silenziosa,
1: sì,
0: non è che è quella del 1980.
1: Va bene.
0: Vabbè, comunque sia. E niente, quindi ho guardato un pezzetto di Norvegia e Inghilterra, ho visto il primo gol della Norvegia, non so neanche chi l'abbia segnato, però mi è sembrato eclatante da quello che dicevano i commentatori.
1: Era un cross, ma va bene.
0: Ok, perfetto, va bene. E poi ai supplementari c'è stato del primo tempo c'è stato il gol dell'Inghilterra. Ho detto? Cosa ho sbagliato?
1: Allora, supplementari del primo tempo,
0: no.
1: Tempo di minuti di recupero.
0: Vabbè, quella roba lì comunque, i minuti in più, insomma.
1: Supplementari poi ci sono stati dopo.
0: I supplementari sono solo alla fine, questo per farvi capire. Cioè dice, Ale mi chiede come mai non guardi le partite di calcio. Perché non ne capisco veramente
1: un'altra. No, ho capito, poi si può sempre imparare. Intanto adesso hai capito che i minuti di recupero.
0: Allora, al primo tempo sono minuti di recupero, ma anche al secondo tempo secondo me ci sono minuti di recupero.
1: Poi a un certo punto la partita finisce del tutto, se finisce con un risultato di parità in quel momento, allora si va ai tempi supplementari.
0: Ok.

0: Ciao Alessandro e Matilde. Effettivamente ieri c'è stato questo temporaneo rinfresco di aria, ma oggi siamo già appunto da capo. Io grazie al cielo fra due giorni parto, vado in montagna. Unica pecca è che in questo paesino delle valli bresciane non si prende Radio Capital. Per me è veramente tristissimo non ascoltare la mia radio preferita.
1: Brutto gesto.
0: Vi auguro una buona estate.
1: Anche a te.
0: Luisa.
2: Ciao, ma Luisa, ciao, basta l'app, esatto, sì.
1: A meno che non prenda neanche la rete in questo sperduto paesello delle valli bresciane.
2: Ma la rete, cioè non è che ti serve avere il routerino col wifi eccetera, ti basta avere un minimo di rete. Certo, ti fai fuori tutti i dati, però comunque sia.
1: Ma no,
2: sia,
1: con l'app no, dai. Oramai tutte le compagnie ne offrono un sacco di
2: non tutti.
1: Giga così,
2: sì, che te li regalano, ma non tutti in realtà. Bisogna vedere il piano tariffario. Adesso vabbè, è una cosa proprio personale nei confronti di Luisa, la nostra amica detta Luisella anche, soprannominata così. Mi è piaciuto tanto di questo messaggio il fatto che lei dicesse che c'è stato questo rinfresco. Io mi ero fatta tutto un altro progetto.
1: Tutti abbiamo mangiato e bevuto.
2: Esatto, mi ero immaginata proprio il rinfresco come fosse, capito, visto che è periodo di matrimoni, il rinfresco si faceva anche alla cresima, alla comunione, con tutte le tovaglie messe bene, no?
1: Che poi adesso
2: quei regalini con i braccialetti, quelli che non venivano mai utilizzati.
1: Mi viene in mente una cosa invece, quando noi usiamo termini tipo in questo caso rinfresco, che usiamo quotidianamente senza pensarci troppo, ma poi se vai a riflettere un attimo, il termine rinfresco utilizzato quando appunto vai a mangiare, bere dopo una qualsiasi cerimonia, perché?
2: Allora, perché probabilmente è stata una situazione molto calda anche da un punto di vista emotivo, sto improvvisando, e quindi dici adesso finalmente c'è un bel rinfresco, rinfresco nel senso anche di ritemprarsi, ecco.
1: Ci poteva un'altra delle parole di cui vai a non capire esattamente il significato e il motivo è la parola casco. Ci hai mai pensato?
2: Sì.
1: Hai preso il casco? Sì, sì, dai, metto il casco. Poi
2: e
1: ci
2: il casco
1: pensi un attimo,
2: serve per non farti male se caschi.
1: Se cadi, cioè capisci l'assurdità di questo tipo di parole. Vabbè, insomma, lucubrazioni mentali mie sulla lingua italiana che lasciano il tempo che trovano, ma per fortuna abbiamo parole che arrivano anche da voi.
3: Ragazzi, che bello ascoltarvi. Però questa mattina alle 6 a Castellazzo di Bollate vedere Pacifico in concerto è stato uno spettacolo emozionante. Un caro saluto da Angelo. Ciao.
2: Che bello. Ciao, tra Angelo. L'altro i concerti quelli la mattina presto, poi tra l'altro alle 6 Pacifico, cioè cosa vuoi?
1: Dovresti solo essere alle Hawaii a quel punto.
2: Tipo Jack Johnson. No, Pacifico è proprio, ci sta anche come orario alle 6 del mattino.
4: No, Matilde, forse mi sfugge qualcosa, ma
2: cosa?
4: Se quelli sotto si fumano le canne, tu devi tenere le finestre aperte.
1: Giusto.
4: Per usufruirne gratuitamente, magari mentre fai la lavatrice, vabbè, ok. Letizia da Ferrara.
2: Sì, hai ragione Letizia, sai cosa? Più che altro mi sarebbe servito per la questione di vedere la partita dei mondiali, magari iniziare a capirci
1: qualcosa.
2: Poteva essere. No, ma a me dà fastidio.
1: E stai sul balconcino.
2: No, ho capito, ma a me dà fastidio, onestamente. Cioè,
1: bacchettona.
2: No, ma non è questione di bacchettona, figurati.

0: Ho un passato che adesso non si può neanche dire radiofonicamente, cioè, certe cose che sono successe anche all'insaputa di, ovviamente, dei genitori, cose che ormai sono comunque in prescrizione, però no, però mi piace più, e quindi, e poi mi dà fastidio è l'imposizione, è il fatto di è come quelli che fumano, al di là delle canne si fumano anche le sigarette, e però ti sale il fumo in casa, no, cioè
1: chiaro, se è una cosa che ti provoca fastidio
0: perché poi io in realtà vabbè sono sempre stata fumatrice anomala, cioè no in casa, no negli spazi chiusi, perché poi rimane l'odore, quindi vabbè, insomma, le solite paturnie. Adesso non è che dobbiamo entrare nello specifico.
1: Senti, fammi fare un po' di polemica con Fabrizio invece, che al 342-342-2190
0: cosa dice?
1: Dice: no, secondo me non era un cross, mi sono permesso di dire che secondo me il gol della Norvegia ieri, che ha portato in vantaggio la squadra di Haaland, non era proprio un tiro in porta. Poi se
0: ma cosa vuol dire, scusami? Che non era indirizzato alla porta, ma c'è finito di riffa di raffa? Diciamo. Mi piace? Termini tecnici. Amici.

0: No Can, autore che ormai ci siamo abituati ad ascoltare qui su Radio Capital con la sua Doors. Sono le 10:27 minuti di questa domenica 12 luglio 2026. 12 luglio allora vuol dire che le semifinali del mondiale, Matilde, ne abbiamo parlato prima, si sono completate.
1: Sì. Ah, quelle di ieri erano le semifinali.
0: No, erano i quarti, quindi si completa il tabellone delle semifinali.
1: Perfetto, no? Sono sempre sul pezzo.
0: No, vabbè, però era giustamente, si poteva equivoca la mia espressione. Quindi martedì sera Francia-Spagna.
1: Ok.
0: Mercoledì
1: che
0: sera.
1: È partita tosta comunque, erano sì. Tra le super favorite.
0: Sì. Francia sicuramente, Spagna c'è sempre più.
1: Ieri ti ho sentito
0: favorite.
1: Fuori onda che dicevi che la Francia potrebbe essere la favorita proprio del mondiale.
0: Sì, beh, ma questo lo dicevamo tutti da prima ancora che iniziasse. E dall'altra parte Argentina e Inghilterra, che da un punto di vista sia politico che storico calcistico ricorda un po' la mano di Dios.
1: Mm-hmm,
0: ti ricordi
1: sì.
0: Maradona che segnò?
1: Vabbè, voglio dire, anche Sorrentino ci ha fatto il film, è stata la mano di Dio, per cui.
0: Okay. E poi insomma a livello politico gli argentini e gli inglesi con le folk, insomma non hanno mai avuto ottimi rapporti, insomma ci sono sempre state delle tensioni di fondo. Magari il calcio potrebbe o appiattirle o appianarle oppure esaltarle.
1: Ah, hai detto tensioni? No, Fabrizio, sì. Che era quello che diceva secondo me non era un cross ieri il gol, quello della Norvegia, dice sì. Allora l'ho guardato tante volte Ale, mi dispiace sì. Il fatto è che proprio non cerca la torsione della caviglia che serve per crossare e poi sì. Lo effettua molto forte, poi effettivamente non era il suo piede, quindi potrebbe essere anche come dici tu, in che senso non è il suo piede? Cioè giocato con quello di un altro?
0: Gioco col piede di un altro.
1: Esatto.
0: Dammi il piede di Messi.
1: Ha guardato bene ed è venuto fuori che no.
0: No, come per le mani. Cioè tu lo scrivi con la destra.
1: Sì.
0: Ok, quindi.
1: In quel senso non era il suo piede, cioè quello con cui è abituato di fatto a tirare.
0: Piccola

0: polemica per chi non l'avesse visto ieri il pareggio dell'Inghilterra, penso alla tecnologia quando è troppo intrusiva anche nello sport. C'è la Spider Cam, che è quella telecamera che riprende lo stadio, il campo dall'alto.
1: Spider Cam.
0: Sul rinvio del portiere norvegese, il pallone evidentemente tirato molto alto pare abbia toccato uno dei cavi che regge la Spider Cam, quindi deviando nella traiettoria, inficiando quella che sarebbe stata appunto la traiettoria corretta del lancio del portiere, ha fatto ricadere il pallone sui piedi di un giocatore inglese, da cui poi è partita l'azione per l'1-1.
1: Ma siamo sicuri che erano i suoi piedi? Magari erano quelli di qualcun altro, chi può dirlo?
0: Hai ragione anche tu. Vabbè, comunque piccola polemica, ma d'altronde il risultato è andato così, quindi l'Inghilterra ha vinto, come abbiamo detto anche l'Argentina nella notte ha battuto la Svizzera 3-1, queste le semifinali, parleremo poi magari più avanti anche del, a proposito di sport, della finale di Wimbledon che oggi pomeriggio.
1: Bene, però non tutto questo sport. Tutto concentratissimo, ma diluiamolo un pochino nel corso delle 2 ore.
0: Abbiamo 2 ore fino a mezzogiorno, anzi a quest'ora sai cosa c'è oltre lo sport?
1: La pubblicità.
0: Bravissima.
2: Capital Weekend. Alla voce Zucca.

0: Alla chitarra Noel Gallagher.
1: Ai fiati Casey and the Sunshine Band.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
10: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
9: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
10: Una produzione One Podcast.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e delizio.

0: su citroen.it.
1: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore ha fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vecchi come Rino Gaetano che abbiamo avuto in apertura, sì. SOS degli ABBA, tra l'altro stavamo parlando di Norvegia, abbiamo un disco di svedesi, ma non importa, va benissimo così. Mi mandano in Sindrome di Stendhal.
1: Certo.
0: Quando guardi un'opera d'arte
1: e rimani estasiato?
0: Estasiato e perdi completamente la lucidità di tutto ciò che ti circonda.
1: Ed
0: è una cosa che mi è venuta in mente perché prima parlavamo di quanto abbiamo fatto ieri sera, insomma, tra le partite del mondiale che cominciano molto tardi perché chiaramente il fuso orario è quello che è. Prima ho guardato, non so se qualcuno all'ascolto sta guardando, credo che sia il secondo spin-off dedicato a Berlino, uno dei protagonisti della Casa di Carta.
1: Ah, vedi, ero pronta. Andiamo a Berlino, Beppe, andiamo a Berlino!
0: Invece no. Magari anche sulla testa di Berlino è azzurro, ma per l'amor del cielo no. Qui si parla della serie TV e ieri non voglio fare dello spoiler molto molto banale, ma c'è una situazione in cui Berlino con la sua squadra si trova in una, diciamo, galleria d'arte privata molto molto molto illegale e viene colto da Sindrome di Stendhal.
1: Senti, ma per caso la galleria d'arte era quella del museo di Palazzo Orsini a Pitigliano, no, provincia di Grosseto?
0: No, era Siviglia,
1: perché non so se

0: Avete intercettato questa cosa che mi ha fatto abbastanza ridere, ma più che altro perché è una cosa che può succedere, dici tu, nel museo non dovrebbe succedere, però può succedere a chiunque. In pratica, nella targhetta che sta sotto un quadro di, adesso sono andata a vedere, Girolamo di Benvenuto, che sì, sarebbe un minore del 400 senese, è un quadro comunque che rappresenta l'assunzione in cielo della Madonna, quindi l'assunzione di Maria. Okay. Quindi c'è la targhetta di fianco che dice l'assunzione di Maria e poi c'è la traduzione in inglese Recruitment of Mary.
1: Beh, giusto, trovato lavoro.
0: Eh sì, perché d'altronde assunzione inteso come selezione per il lavoro, quindi lei ha trovato un nuovo lavoro. Questa cosa ha fatto molto ridere, più che altro perché si tratta di una gaffe, di uno strafalcione, anche se
1: di
0: poi
1: una traduzione letterale, se vogliamo, però
0: completamente sbagliata. Ma perché effettivamente, cioè, in inglese ci sono delle espressioni comunque che sono diverse nel senso, anche nella traduzione, quelle che ti possono comunque trarre in inganno. Per esempio, quando dici, visto che si parlava di temporali, no, di superacquazioni, gli inglesi dicono it's raining cats and dogs, che però se traduci letteralmente è piove cani e gatti.
1: Cats amari non lo dicono.
0: No, bittersweet.
1: Bittersweet cats.
0: Esatto. No, vabbè, ma così come anche l'espressione to cost an arm and a leg, che sì, vuol dire ti costa un braccio e una gamba, ma noi non la traduciamo così. Noi abbiamo il costare un occhio della testa.
1: Vabbè, questo però si avvicina. Beh, ma questo però tante lingue. Adesso parlavo di Berlino, che è spagnolo, ambientato in Spagna, a Siviglia. Sai come si dice phone in Spagna, per esempio?
0: Aspetta, lo sapevo, mannaggia, no, come ricorda, vai.
1: L'essiccador de pelo.
0: Ecco, è l'essiccatore di peli. Tradotto letteralmente. Così come anche, non so, per esempio, se dici di una donna che è incinta, si dice imbarazzata, però non è imbarazzata, no?
1: No, è a quella roba lì.
0: Cosa potrebbe aprire a gaff, figuracce, traduzioni sbagliate, cose che magari vi sono capitate, sì, cioè piccoli errori.
1: O richieste, magari quando siete all'estero, di indicazioni o di qualcosa in una lingua che è più la vostra che quella del paese ospitante.
0: Quella un po' maccheronica.
1: Mettiamola così. 342 342 21 90.

0: Max Gazzè su Radio Capital mentre dormi, e magari qualcuno di voi sta ancora dormendo, si è appena svegliato. Gli rinnoviamo il
1: buongiorno
0: di questa domenica 12 luglio 2026 alle 10:50 del mattino.
1: Canzone che peraltro era nella colonna sonora di un film bellissimo,
0: sì,
1: che era quello diretto da Papaleo, che Rocco, era Basilicata Coast to Coast, dove
0: c'era,
1: tra l'altro,
0: Gazzè.
1: Max Gazzè faceva l'attore muto. Sì, non parlava.
0: No, alla fine parla però.
1: Alla fine, ho capito.
0: Scusate, spoiler. Vabbè, quanti anni ha Basilicata Coast to Coast?
1: Un po' di anni, però metti che
0: Basilicata.
1: Ma metti che uno non l'ha visto, comunque un bellissimo
0: peggio per lui,
1: road
0: ha avuto
1: movie.
0: 30 anni per vederlo, adesso si sveglia, vuole vedere Basilicata Coast to Coast.
1: Magari
0: sì, perché va in vacanza in Basilicata.
1: Infatti, quindi è proprio l'occasione perfetta.
0: Ma anche voi, no, scusami, mi viene in mente adesso, quando andate in vacanza in un posto nuovo, studiate prima o vivete tutto day by day quando arrivate?
1: Io
0: cioè,
1: studio.
0: Tu sei una di quelle che studia?
1: Un po' sì, cioè cerco di capire.
0: Si prepara, dove va, cosa fa?
1: No, guardo, io figurati, vado a guardare anche con, io guardo anche Google Maps, proprio la posizione degli alberghi dove andremo a stare. Per
0: prenoti
1: vedere
0: i ristoranti già da qua?
1: No, i ristoranti no, quello vado così all'impronta, mi faccio anche consigliare, però no, cioè il posto, la location dove vai a dormire, io voglio guardare anche il quartiere per capire se è una zona malfamata oppure.
0: No, cioè, giusto.
1: Un'occhiatina
0: giusto
1: con Google Maps, Google Earth in realtà più che Google Maps.
0: Per entrare nel mood, no, in questo caso magari devi andare in Basilicata davvero, allora ti guardi il film per entrare.
1: Intanto vai a vedere se l'albergo esiste realmente, perché siccome le leggi sui giornali queste cose, che ne sai. Ma invece torniamo agli strafalcioni o comunque piccole gaffe, insomma cose che vi sono capitate.
2: Grazie, buongiorno. Rido perché tantissimi anni fa ero a Cuba.
1: Sì?
2: Insieme con il mio compagno di allora, non stavo molto bene e lui chiese una roba tipo un brodo, una cosa, non riusciva a spiegargli, e gli disse perché la signorita sta imbarazzata. Questo è incominciato con complimenti, Rob. E io mi ricordo che gli dissi: secondo me non hanno capito quello che ho.
0: No,
1: come ride.
0: Sicuramente non si è svegliata da poco. Lei.
1: Una risata veramente coinvolgente, mi è piaciuta moltissimo.
0: Allora, a proposito di traduzioni un po' forzate, un mio collega australiano, scrive Steffi, è andato in un negozio, quindi australiano in Italia, in un negozio di alimentari a chiedere due etti di prosciutto senza preservativi. Che giustamente, chi lo vorrei senza, se proprio proprio, no. Ovviamente in inglese preserver sono i conservanti.
1: Vabbè, certo, se d'altronde non lo sai. Mi piace anche il messaggio di Giusi che dice: ragazzi, gita scolastica anni 80 in Grecia, ore 8 del mattino, non si vede né caffè né cibo nella sala delle colazioni. Allora Carlo, mio compagno del liceo, vede passare una cameriera e dice: We collation.
0: Vabbè, insomma, il fatto è che per farci capire, comunque noi italiani che siamo molto gestuali o gesticolari, in qualche modo ce la facciamo sempre.
1: Sì, infatti,
0: no?
3: Ciao, sono Maria Elena da Avellino. Posso dire che una volta all'università, da matricoletta, entrai nel dipartimento di lingue straniere e chiesi: have you got any fire? Invece di have you got any light, come avrei dovuto fare per chiedere di accendere una sigaretta. Ciao.
1: Sì, lighter credo.
0: Lighter,
1: che
0: l'accendino.
1: Sì.
0: E il portacenere, sempre se dovesse servirvi in queste vacanze, in l'ashtray.
1: L'ashtray, è vero.
0: Ho visto che si parlava di spagnolo, il senisero.
1: Ah, il senisero!
0: Il senisero!
1: Claro che sì!

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fa?

0: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica. Mi manchi ma
4: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Le notizie delle 11, buongiorno da Riccardo Quadrano. Iran, missili su Hormuz, colpite due navi mercantili, stretto di nuovo chiuso fino a nuovo ordine. Gli Stati Uniti colpiscono 140 siti militari iraniani nel Golfo, tra Emirati Arabi, Giordania, Qatar e Bahrain. Il ministro della difesa statunitense Pete Hegseth scrive su X che l'Iran ha fatto una scelta sbagliata e che ora ne sta pagando le conseguenze. L'Italia alla prova della terza ondata di calore. Roberto Ciuti.
6: Non suoni beffardo per chi ascolta, ma il caldo che stiamo soffrendo in queste ore è solo l'alba di una settimana bollente. Fatta eccezione per alcune aree del nord interessate da temporali, si boccheggia già in tre quarti del paese, ma fra qualche ora si arriverà vicini ai 40 gradi nelle zone interne della Sardegna, con allerta di colore dall'arancione al rosso in quasi tutte le grandi città, da Torino a Roma. E la terza ondata di calore del 2026 non farà sconti anche al sud e sulle isole e si preannuncia opprimente in tutta la pianura padana. Proprio perché preceduta da due bolle di calore, si teme che quella in arrivo possa colpire organismi già provati di persone fragili e anziani, e gli ospedali si stanno preparando a un aumento di ricoveri.
5: Un ragazzo di 21 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sulla tangenziale di Andria in Puglia in direzione di Corato. Dei due feriti la più grave è una trentenne trasportata in codice rosso all'ospedale, mentre le condizioni dell'altro non sarebbero gravi. Francia, Spagna e Argentina e Inghilterra, queste le semifinali della Coppa del Mondo. Dopo che ieri nei quarti e supplementari gli inglesi hanno battuto in rimonta 2-1 la Norvegia, e la squadra di Messi, campione del mondo in carica, ha superato la Svizzera ridotta in 10 per 3-1. Intanto si delinea il futuro della nostra nazionale. Il presidente della Federcalcio Malagò sceglie Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico e Leonardo per la figura dell'advisor. Per il ruolo di CT, Mancini in vantaggio su Conte, ma si affaccia l'ipotesi suggestiva di Pep Guardiola. Capital News torna a mezzogiorno.
4: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
7: paese. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Che bello iniziare ogni ora con un disco più bello dell'ora precedente. Quindi invidio un po' la Betty che dopo di noi avrà un disco
1: ancora,
0: possibile,
1: più, bello.
0: Ancora più bello di questo di Cat Stevens. Wild World alle 11:07 qui su Radio Capital, seconda ora di Capital Weekend. Lale Lamati con voi dunque fino a mezzogiorno in sostituzione, lo facciamo anche oggi, salutiamo Laura e Fabio, quindi in sostituzione dei Miracolati. Ci portiamo dietro come al solito, Mati, la coda dell'ora precedente.
1: Sì, questo succede molto spesso. Allora ci sono ancora un po' di messaggi legati a piccole incomprensioni, diciamo, soprattutto legate ai viaggi.
2: Anno 1984, a Parigi, in viaggio di nozze, io e mia moglie entriamo in una panetteria, boulangerie, che faceva anche forse la gastronomia,
0: tutto.
2: E lì tra le varie cose c'erano dei dischetti rotondi,
0: sì,
2: chiari, e io credevo che fosse un dolce, ecco, delle banane, delle banane affettate, poi fatte dolci, e quindi gli ho indicato, e quello ovviamente mi ha chiesto cosa volessi, francese, no?
1: Sì.
2: E gli ho detto, boh, le banane, perché poi non so come si dice banane in francese,
0: sarà banane.
2: Questo stronzo si è messo a ridere, ha chiamato tutti, perché in realtà erano del semolino, però è stato abbastanza umiliante. Ciao Piero.
1: E ancora Piero se lo ricorda. Comunque Piero, non ci eri andato tanto lontano, perché si dice banane in francese, quindi...
0: e nel caso semolen,
1: sì, esatto, infatti. Dice, vabbè, semolino. Scusate, allora avevo capito male, se era soltanto del semolen, allora niente banane.
0: Senti, dalla Francia alla Spagna salutiamo anche Angela, che scrive: la mamma di una mia amica che vive a Barcellona, al momento, all'epoca, nei negozi, quando doveva pagare, diceva me pitonas. In realtà l'espressione corretta sarebbe me cobras, confuso i serpenti.
1: Vabbè, voglio dire, se cobras, pitonas,
0: pitonami.
1: Cose. Non è che ha sbagliato di tantissimo.
3: Viaggio estivo in Francia.

0: Mio marito assolutamente improvvisa una richiesta al cameriere in un ristorante, chiedendo un quarto di vino, dice un quartin de vin. Ciao Anna da Cuneo.
1: Allora, abbiamo visto che ci sono comunque molte cose legate ai viaggi in cui magari le incomprensioni sono tra marito e moglie. Leggevo questa settimana che il 43% degli italiani litiga col partner per il modo in cui guida, cioè il

0: in un vero e proprio litigio per vari motivi, tipo non so, chi frena all'ultimo secondo, chi accelera troppo, chi accelera, decelera, accelera, decelera, che è una roba che ti fa veramente venire la nausea, chi commenta ogni manovra, chi sta seduto dietro e comunque dispensa consigli sulle strade da prendere, sulla guida da tenere.
1: I famosi piedi sul cruscotto del lato passeggero? No, non è motivo di litigare.
0: Potrebbe essere, potrebbe, invece, perché diciamo che in generale comunque la macchina, soprattutto durante gli spostamenti quotidiani, ma direi a maggior ragione nei lunghi viaggi, diventa uno spazio in cui emergono, capito, le abitudini di ciascuno.
1: Tira fuori il peggio di te.
0: E quindi, sai che quando tira fuori il pe, ho detto in che senso? È da te, da pitona a sacobra, insomma, aspettavo qualunque cosa.
1: Quello quando vai in gita e hai 13 anni e sei sul pullman, o come si chiamava una volta, il torpedone.
0: Diciamo comunque che i livelli di stress e i modi diversi anche di affrontare gli imprevisti, tipo, non lo so, non sei riuscito a trovare parcheggio, dai, ma ci sta un tir lì, perché dobbiamo aspettare, girare, cioè, per trovare parcheggio, ecco, possono diventare come dire, motivo di litigio, insomma, ci si trasforma proprio in un piccolo campo di battaglia.
1: Cosa che mi permetto di dire non vale solo per le coppie. Saluto caramente mia mamma, che quando è in macchina con me mi dice: frena, il semaforo è distante ancora tipo 300 metri.
0: Sì, ma lo fa anche si attacca alla maniglia.
1: Si attacca alla maniglia
0: e comunque pigia il pedale del freno, anche se non sta guidando.
1: Perché non guidando non ha quell'abitudine ad anticipare le tue mosse.
0: Ah, ok, quindi te lo dice semplicemente così, per partito preso.
1: Peggio, da passeggera, non guidante, non guidatrice, si permette di dare consigli. Va bene, chissà quante ve ne sono capitate, chissà quante ve ne capiteranno. Insomma, le dinamiche di coppia poi sono sempre abbastanza imprevedibili. Va bene, 11:11, quella che state ascoltando è Radio Capital, 342 342 21 90.

0: ma chi la dormo? Così non do fastidio a nessuno. E niente, si lamenta pure di questo.
1: Beh.
2: Ma perché, perché non fai compagnia? Comunque, Barbara, siamo la stessa persona, stai tranquilla. Perché
1: posso?
2: Sì.
1: Posso dire che è un brutto gesto?
2: Brutto gesto?
1: Sì, da, allora.
2: Anche
1: che...
2: salire in macchina. Aspetta, però. Anche salire in macchina, magari quando è tardi, tipo mezzanotte e mezza luna, e lui è sveglio, tu no. Chiedo per un amico, non sono storia di vita vissuta, naturalmente. E ti premunisci di cuscinetto, quello che serve per viaggiare anche in aereo.
1: Quello per dormire più comodi.
2: Esatto, perché così non ti viene il torcicollo. Te lo metti lì e dici, male che vada comunque, se poi cade la testa, almeno cade sul cuscino. È brutto gesto anche
1: abbassare
2: questo.
1: Anche un po' lo schienale del sedile per stare più comodi,
2: cioè prevedere che possa succedere che magari uno si addormenti. Guarda che non è sempre una cosa negativa, per esempio mio marito secondo me è contento perché
1: allora
2: si fa
1: nel
2: il
1: tuo
2: viaggio.
1: Caso potrebbe anche essere così, in effetti potrebbe essere felice avere del silenzio, ascoltare la radio, la musica che gli piace,
2: soprattutto la musica, perché altrimenti lui dice che viaggia con una radiolina portatile tutto il
1: ma
2: tempo
1: dai. Però in effetti tante dinamiche prevedono che qualcuno guidi e l'altro magari anche inconsapevolmente, cioè senza farlo apposta, si addormenta, di fatto uno fa l'autista e...
2: Cioè per lui la minaccia peggiore è quando salgo in macchina e dico facciamo una chiacchierina.
1: Sì. Dormi!
2: Come una chiacchierina? Comunque io ho una compilation di foto perché magari non so, si fermi al semaforo cioè, sì. E lui mi ha fatto un sacco di foto così con la addormentata.
1: No, perché potrebbe essere che magari a notte fonda...
2: Anche questo è un brutto gesto.
1: È bruttissimo, magari abbia bisogno di qualcuno che lo tenga sveglio perché potrebbe, no, avere anche lui la palpebra un po' calante.
2: Sì, e no, ma io infatti.
1: Ma tu non fai il tuo lavoro.
2: Ogni tanto, ma infatti io ogni tanto mi sveglio, faccio. Sei a posto, sei sveglio? Ok, tutto a posto? Sì, vabbè, vai, ciao, ciao.
1: Però quanto era bello quando eravamo bambini, si viaggiava in macchina con i genitori. Siamo già, quanto manca? Siamo già arrivati, che meraviglia.
2: Sai che invece con i miei fratelli invece quando iniziavamo un viaggio lungo magari di ritorno da un fine settimana in montagna così noi eravamo in tre, per cui ci mettevamo uno fine seno l'altro centrale, che era sempre uno dei miei due fratelli poverino, quello che era deputato a stare nel mezzo, che è il posto più scomodo perché non ti puoi appoggiare. E a un certo punto chiedevano a me, che ero la maggiore, di chiedere il permesso di poterci addormentare, per cui a un certo punto del viaggio io chiedevo: mamma, papà, possiamo dormire?
1: No!
2: No, ci dicevano sempre di sì, anzi si mettevano a ridere perché comunque c'avevi sti tre soldini di cacio che ti chiedono il permesso di potersi addormentare.
1: Chissà che regole rigide vigevano in casa Amato.
2: Un po' sì.
1: Senti, a proposito di automobili e di spostamenti, questa notizia che ci riporta all'attualità, che immagino farà felice un po' di persone all'ascolto, molte lo sapranno già, insomma da oggi circa 850 autovelox, questa è cosa vera,
2: Sì,
1: Italia.
2: Sì, l'ho visto al telegiornale ieri.
1: Esatto, comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno spenti, proprio di fatto saranno spenti perché non più a norma.
2: Ma ci sono in realtà nelle strade di provincia, sì, ci sono alcuni autovelox, sono delle colonnine arancioni abbastanza basse, sì, che però tutti sanno che in realtà sono dei dissuasori, cioè sono degli autovelox ma non attivi, sono farlocchi.
1: E non lo sai, io non l'ho mai saputo, io quando lo
2: nel
1: vedo
2: dubbio
1: freno.
2: Però comunque rallenti.
1: Nel dubbio frena. Però qualora voi faceste spesso lo stesso tragitto e ci fossero degli autovelox su questo tragitto, per sapere se sono ancora attivi o no, il Ministero delle Infrastrutture sul proprio sito ha messo a disposizione l'elenco di tutti i velox che saranno disattivati. Quindi
2: basta
1: tutta
2: la
1: sapere,
2: mappina, quindi
1: esatto,
2: uno dice vado lì, vado a controllare, quello, cioè, quindi chi se ne frega, no? Perché comunque bisogna mantenere, cioè i limiti ci sono e vanno rispettati lo stesso.
1: Comunque di fatto così di base tutti quelli post 2017 sono considerati adesso non più omologabili e quindi di conseguenza omologati.
2: Ma adesso
1: dovranno subire
2: li devono sistemare poi dopo, ma poi avviseranno quando rientreranno in vigore oppure surprise?
1: Quella è la vera domanda da porsi. Va bene, un po' di musica italiana, arriva Ligabue su Radio Capital. Lui ha messo via, questo è il titolo della sua canzone.
3: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: La voce è quella di Stella Lefty, la canzone si intitola Boston, ascoltata alle 11:26 minuti, una novità qui su Radio Capital. Di nuovo buona domenica, oggi è il 12 luglio 2026, ultima mezz'ora quasi con l'Ale Lamati in Capital Weekend. Allora, direi, cara Matilde.
1: Allora, sulla questione degli autovelox, allora c'era questo messaggio di Maurizio.
2: Sì, è vero, io vorrei sapere se ad esempio tra Casellette ed Avigliana gli autovelox che sono sulla statale sono reali oppure sono solo dissuasori. Stesso dicasi per gli autovelox che sono presenti ad Avigliana, ok, sulla strada principale. Qualcuno mi risponda, per favore.
1: Allora, Maurizio, visto che hai chiesto per favore, oltretutto vado. Sì. Allora,
0: perché io tono perentorio, Maurizio.
1: Scrivo a Avigliana. Allora, Avigliana dice: comune di Pianezza me ne dà soltanto uno di autovelox, e quello secondo me dovrebbe essere reale. Fammi cercare in tempo reale Casellette.
0: Sai che se prende la multa poi ti viene a prendere a casa.
1: Eh no, vabbè, comunque tu nel dubbio vai piano. Fai come faccio anch'io con Oliver.
0: Il dubbio frame.
1: Casellette, nessun elemento corrispondente trovato. Quindi non lo so, comunque possiamo dare il sito per tutti in modo tale che uno poi si faccia la propria ricerca?
0: velox.mit.gov.it/dispositivi. Vabbè, basta andare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Ecco, cercate, andate lì poi sulla lista dispositivi di rilevamento della velocità e lì vedete quelli che sono attivi e quelli che no.
0: Tutto questo perché, magari per chi non avesse ascoltato pochi minuti fa, da oggi circa 850 autovelox saranno spenti, ma non per sempre, perché qualcuno ha fatto già della polemica. Devono essere solo riomologati, quelli fino al 2017 sono un po' troppo vecchi, vanno ripristinati.
1: Quindi in questo, in questo periodo Tana libera tutti, poi però multe più salate per tutti.
0: Ma comunque, questo non lo sappiamo.
1: Comunque dimmi se non è una radio di servizio, cioè fatta proprio ad personam, cioè noi ci preoccupiamo proprio delle esigenze di ciascuno di voi. Maurizio, mi sono messa a fare la ricerca per te, capito? Comunque non sono riuscita a capire se effettivamente guarda quello di Comune di Pianezza, se è quello che ti interessa.
0: Diciamo che comunque la ricerca non sembra proprio intuitiva, ecco. Diciamo che ci poteva
1: infatti,
0: fare un
1: però
0: po'
1: lui magari ha più dati, io non conosco giusto quella strada e quindi può andare a vedere sul sito.
0: Va bene, dai, 11:28 minuti, sì. Pausa caffè, pausa pubblicità.
3: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.

0: La radio c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80%

0: 100% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tua la scelta.
3: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina.
2: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozione.

0: Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: never find another love like mine. Ho cercato di imitare un po' in
1: male,
0: maniera, male, esatto, male, come in maniera brutta la voce di Lou Rawls, che invidio molto. Comunque ascoltato alle 11.37 su Radio Capital. Avanti, siamo nell'ultimo blocco delle nostre due ore qui in Capital Weekend.
1: Non abbiamo ancora detto una parola sulla finale di Wimbledon, oggi pomeriggio,
0: che comunque si giocherà alle 17.
1: Alle
0: 17 in chiaro, credo, perché se hanno fatto la semifinale sarà anche la finale.
1: Te lo confermo.
0: Ok, su TV8. Sull'8. Ok. E, allora, c'è da dire, poco da dire, nel senso che Sinner è la seconda finale consecutiva che gioca a Wimbledon, cosa non comune per un italiano. No, dopo Berrettini.
1: Vabbè, è il campione in carica.
0: È il campione in carica. Se dovesse vincere, e tutti gli scongiuri del caso per noi che non ne facciamo mistero, tifiamo per lui, si accomunerebbe a giocatori come Rod Laver, Novak Djokovic, Pete Sampras, Roger Federer, cioè quelli capaci di vincere almeno per due volte consecutivamente il torneo sull'erba londinese di fronte Zverev, che però c'è un po', credo, il tabù di Sinner. Nelle ultime nove le ha perse tutte.
1: Allora, se volete, c'è l'impressione di Tony Nadal, che è lo zio di Rafa Nadal, che ha detto che Sinner è più forte di testa, Zverev deve essere un po' più aggressivo e quindi ha dato il suo consiglio, dice no, perché comunque cosa serve a Zverev per riuscire a scongiurare il tabù di Sinner e riuscire a batterlo? Dice allora è molto difficile, perché comunque è il favorito, resta Sinner, però comunque avrà la sua opportunità. Lui voleva vincere uno slam più di ogni altra cosa, aver vinto Roland Garros comunque gli ha dato maggiore sicurezza, un po' di fiducia, però comunque mi sembrano, sai, quelle cose tipo se ci sono le due, dipende da un sacco di fattori, anche perché comunque abbiamo visto la partita contro Djokovic, c'è stato uno dei migliori Sinner dell'ultimo periodo,
0: partita
1: per cui
0: magari non proprio spettacolarissima, però vinta in maniera anche piuttosto agevole, nonostante cos'era un triplo 6-4
1: tra l'altro.
0: Tu pensa che...

0: Zverev non ha mai superato gli ottavi di finale a Wimbledon, quindi non solo è la prima finale, ma non ci sarà neanche mai così arrivato.
1: Ma quella è la sicurezza del Roland Garros. Se volete sapere, visto che ce lo chiediamo sempre, ma poi alla fine ci sarà la famiglia di Sinner oppure no? Farà come in Billy Elliot dica a Jannik che è arrivata la sua famiglia? Sì, durante la semifinale con Djokovic c'era il fratello Mark, sì, al quale adesso si aggiungono anche papà Hans Peter e mamma Siglinde, che sarà lì agitata con Macchè, e poi vabbè ovviamente anche la fidanzata Laila Zanovic, che non manca praticamente mai.
0: Che poi non mi ricordo se l'ho letto o l'ho sentito, forse me lo sono solo inventato, i genitori di Sinner non volevano andare nei box, quelli reali,
1: nel Royal Box,
0: sì, perché si sentivano non all'altezza di quella situazione.
1: Sì, infatti
0: l'umiltà al massimo.
1: Certo, no, loro sono grandi lavoratori, e poi soprattutto lei sa che ha una certa, parlo della mamma, ha una certa, comunque meglio che si faccia da parte perché la vive troppo
0: male. Però uno dei miei miti.
1: Sì, anche per me.
0: Mamma Siglinde. Michael McDonald su Radio Capital.

0: cambiano gli orari, non cambia il giorno, quindi in Capital Weekend è quando si arriva praticamente all'ultimo spazio che abbiamo prima di lasciare spazio che arriverà dopo di noi. Si parla di libri, questo è il consiglio di Matilde nell'amato libro.
1: Allora, oggi ho scelto un libro di un autore che già conoscete perché ne ho parlato tante volte, si chiama Francesco Muzzopatta.
0: Ci avete una tresca voi?
1: No, saluto Carmen, la sua fidanzata. Non

0: avere strane idee in testa, no? Francesco Muzzopapa è un autore italiano che mi piace moltissimo perché ha quell'ironia intelligente e spesso e volentieri i suoi libri fanno veramente molto molto ridere. Ne abbiamo già parlato e nel circolino in evidenza delle storie su Instagram trovate i vari consigli che abbiamo dato anche nel corso di questa stagione di altri libri di Muzzopapa. Questo, che si intitola Sarò breve, mi mancava all'appello, cioè l'avevo comprato, messo lì, poi ho detto ah, prima o poi lo leggerò. Era l'unico che non avevo ancora letto.
1: Brava che l'hai letto, perché tante persone comprano libri, ma sì, poi li leggo e fanno la fila da comodino.
0: Eh no, certo, ma i libri si comprano, come dice Umberto Eco, intanto cioè li metti lì, sono piccoli porte verso il futuro, sono piccoli desideri, desideri poi di leggere prima o poi, e tanto ce li hai lì e li vedi e vai lì, peschi, scegli da quello che magari hai comprato 3 anni fa, perché questo qua è del 2022, quindi anzi 4 anni fa. E, è la storia di Ennio Rovere, che è praticamente un uomo che si è fatto da solo, si è costruito da solo, si è montato proprio fisicamente, però è uno che è partito dal sud Italia con il sogno di fare mobili e poi è arrivato in Brianza ed è riuscito appunto a realizzare questo mobilificio che porta il suo nome. Brianza Mobili, esatto. Diciamo che nella sua vita ha avuto abbastanza fortuna, non è sempre stata una vita facile perché ha avuto amori più o meno fortunati, mogli più o meno fedeli, figli più o meno litigiosi e collaboratori più o meno capaci. Che cosa succede all'inizio del libro? Che Ennio Rovere muore ed è un morto che parla, però, e dice finalmente quello che pensa, perché fa testamento. Il libro si intitola Sarò breve, perché le sue premesse sono queste, che sono poi anche le mie in certo senso, a volte
1: sarò breve perché ho poco
0: e non riesci in realtà poi a mantenere le aspettative. E il testamento, diciamo che è un po' l'occasione per rimettere tutti a posto, dalla moglie ai figli, ai collaboratori, con la scusa di distribuire in maniera equa, diciamo, il suo patrimonio. In realtà poi dispensa anche un po' di consigli, quindi non sono soltanto eredità materiali, ma anche eredità morali,
1: esatto,
0: di quello che è stato un padre, un capo, insomma, a seconda dei vari ruoli. E è un libro che vi dicevo, molto papà sì, fa ridere, però questo è forse il meno ridanciano dei suoi,
1: meno ironico,
0: sì, no,
1: più triste.
0: Allora c'è sempre ironia, no, non vi aspettate un libro triste, no, non lo è per niente. È un libro molto ironico e comunque molto molto brillante, un po' meno umoristico se posso dei precedenti.
1: Trovo molto ironico che il protagonista, che fa il costruisce mobili, fa legname, diciamo, possiamo, si chiami Rovere di cognome. Questa cosa è una chicca.
0: Questa è una chicca soltanto per i veri osservatori, infatti bravo che l'hai notato. Comunque no,
1: quindi,
0: un libro che consiglio assolutamente, così come tutti i libri di Muzzopapa, ma questo in particolar modo vi farà fare, oltre che alcune risate, soprattutto delle grandi riflessioni. Quindi il titolo è Sarò breve, di Francesco Muzzopapa, edito da Fazzi Editore.

0: Sugar Ray, questo l'ultimo disco di questa puntata domenicale di Capital Weekend. Magari fossimo qui tutte le mattine, invece no, ci risentiremo il prossimo di fine settimana.
1: Sì, sabato prossimo alle 10 siamo di nuovo qua. Grazie Dani in regia, grazie Veronica che è stata in redazione. Dimmi.
0: No, niente, sto dicendo grazie Mati e grazie Betty che ci dà il cambio, che adesso occuperà questo studio.
1: Sì, adesso arriva la Betty. Baci a tutti, buona settimana.
0: Ciao.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo? Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
8: Cosa?
10: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. No, mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
16: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Elettrico, diesel o benzina?
19: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: È mezzogiorno a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Gli Stati Uniti attaccano almeno 140 obiettivi militari iraniani. Teheran risponde con missili in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman, colpendo basi militari, porti e depositi di carburante. Tre missili sono caduti anche in Giordania. E intanto Teheran rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Una portavoce del Parlamento ha dichiarato che il passaggio strategico è stato preso con la forza e sarà mantenuto sotto controllo. Arrestato un 28enne per l'omicidio dell'ex deputata conservatrice Ann Widdecombe, di 78 anni, uccisa in casa. È un cittadino britannico. Gli investigatori dicono che non emergono al momento motivazioni politiche né legami con il terrorismo. È morto all'ospedale Maggiore un ragazzo di 19 anni accoltellato nella tarda serata di ieri nel parcheggio di un supermercato a Crema in provincia di Cremona durante una rissa tra un gruppo di persone. Il giovane era stato più volte accoltellato, si cerca l'aggressore. Sono 10 anni dalla strage ferroviaria di Andria. Il presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato alla commemorazione incontrando i familiari delle vittime. Nell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016 morirono 23 persone e 51 rimasero ferite. Lo scontro frontale tra due treni fu causato, secondo le sentenze, da un errore umano nella gestione della circolazione su un tratto a binario unico. È polemica diplomatica tra Francia e Argentina. L'ambasciata francese ha dichiarato persona non grata la vice governatrice di Mendoza, Hebe Casado, dopo un post sui social in cui aveva definito la nazionale francese una squadra africana e aveva insultato Mbappé dopo la vittoria della Francia sul Paraguay. L'ambasciatore francese ha definito le dichiarazioni chiaramente razziste. E ricordiamo, per i mondiali di calcio hanno superato i quarti Inghilterra e Argentina, che si incontreranno in semifinale mercoledì. Prima però martedì si giocherà Francia-Spagna. Alle 13 torna Capital News.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
20: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Radio Capital. Bella musica.

0: canzone che è una pietra miliare non solo nella storia musicale di Peter Gabriel, uscito ovviamente dai Genesis, ma anche nella storia proprio spirituale di Peter Gabriel, che a un certo punto ha deciso di fare questo cammino fino a Salisbury Hill nel Somerset. Immaginiamoci dei paesaggi meravigliosi con questo freschino, magari anche la pioggia, ma non sarebbe stupendo con questo caldo che c'è? No, vabbè, e mi rendo conto che non tutti la pensano come me, e lì ha avuto la sua giusta direzione. Ok, quello che stai facendo è giusto.
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capitano.
0: Un momento che vale una pacca sulla spalla e dire ok, va bene questa nuova vita che stai abbracciando, ma soprattutto abbi il coraggio di abbracciarla, perché non è sempre così semplice poi ritrovarsi a fare delle scelte, no? Cioè quel momento in cui uno dice sì, vabbè, però come andrà? Io dico sempre che la fortuna aiuta e che se si è ponderato bene quello che si è deciso, poi le cose vanno bene. Però poi questa è la mia esperienza. Non tutti ovviamente la vivono allo stesso modo. Ma che saggezza in un programma che va in onda a cavallo dell'ora di pranzo. Ho dato anche una botta al microfono per farvi capire l'agitazione che c'è in questo programma. Dicevamo che si occupa comunque di spettacoli in una giornata afosa o comunque calda o comunque di metà estate. Questo è poco ma sicuro, in giro per tutta Italia. Mi presento io, comincio dalla voce di Betty Senatore, che sarebbe la mia, maremmana trapiantata a Milano. Ci tengo sempre a specificarlo perché ogni tanto mi dicono: sei di Roma? No, non capisco perché, ma perché in realtà il maremmano sembra un po' romano in alcune sue piccole declinazioni. Poi abbiamo la divoratrice di anime Ilaria in redazione. Buongiorno Ilaria.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Quanta temperatura in casa tua oggi?
2: Ho dormito col condizionatore acceso, Betty, quindi un 25, dai.
0: Ecco, perfetto, sì. Quindi ok, invece il nostro Maurino, cough, cough.
3: Volevo dare una botta anche al microfono. Per solidarietà.
0: Grazie Maurino, perché io do botte al microfono in continuazione, ma perché

0: Muovo molto le mani, quindi ogni tanto si sentono dei suoni strani. Allora, Maurino è un po' raffreddato, un abbraccio a tutti coloro che, a causa di questo tempo che fa schifo, si ritrovano poi, caldo freddo, ad avere una voce. Falla sentire di nuovo, Maurino.
1: Posso fare il doppiatore?
0: Sì, si sente con una
1: approfittate una settimana ancora.
0: Con una tossilla un po' gonfia. Diamo dei rimedi a Maurino. Ecco, io ho dato dei miei rimedi addirittura.

0: è in forza fra tutti noi. Allora, il nostro WhatsApp è il 342 342 2190. Diciamo che oggi è una giornata ovviamente nella puntata si parla di spettacoli, però si parla anche dello spettacolo, dello sport, mamma mia questa metafora. Beh, perché comunque abbiamo il nostro Jannik Sinner, finalista a Wimbledon, e quindi siamo orgogliosi di lui.
1: Sei fra

Wonderful World, questo è Zucchero su Radio Capital. Allora, grazie che avete a cuore anche voi la salute del nostro Maurino. Ci sono arrivati dei rimedi, alcuni al limite proprio della prova di forza, per esempio tabasco verde in gola, ce lo suggerisce Rick, non so se per eliminarti Maurino oppure per rafforzarti. Infatti lui scrive: o la va o la spacca. Poi c'è un supporto, insomma uno spray che io uso molto, brava Laura, non so se lavori con la voce ma si vede che sei molto esperta, fatto con l'acido ialuronico, cioè uno spray con l'acido ialuronico, perché la

acido ialuronico, ora non sono un medico, però insomma, me l'ha spiegato anche l'otorino, come dire, rende la parte più idratata e, come tutte le cose più idratate, è meno sensibile all'attacco di agenti esterni. Spero di averlo pronunciato bene, dottori che siete all'ascolto potete riprendermi. Poi cicli di curcuma 2 mesi sì e 1 no. Ma come? Cioè ti prendi la polvere e te la metti anche lì in gola, oppure ci sono le pasticche? Non lo so, ma l'ha scritto Danilo dalle Puglie. Questo è. E poi per Maurino, propoli a gogo. E lo scrive Anna da Torino, che si vede che è una tradizionalista, perché la propoli, fino a prova contraria, riesce a curare qualsiasi cosa, per chi riesce ovviamente a sopportarla. Allora, 342-342-2190 è il nostro WhatsApp, perché qui vogliamo raccontare una cosa che ci ha letteralmente sorpreso, ma in senso positivo, tipo: ma guarda i finlandesi quanto sono stati bravi e ingegnosi. E cioè quello di dimostrare, andando al supermercato, di essere in cerca di qualcuno, perché anche in Italia abbiamo visto che il supermercato è luogo di incontro, ecco. E allora chi usa il cestino rosa dà un segnale chiaro a chi sta intorno di essere single e disponibile alla conoscenza di nuovi soggetti single anche loro. Perché infatti il match arriva solo se anche l'altro con cui ci si mette a parlare ha il cestino rosa. Perché se hai il cestino grigio, non fare il furbetto, amico mio, ci si vede, o la furbetta, amica mia, niente, si sta lontani. E come? Ma no, mi sono domandata perché questa cosa avviene in Finlandia. Poi ho pensato che è un po' come l'Islanda, dove sono stata, dove sono pochissimi gli abitanti, molti di loro sono anche parenti, tanto che c'è un'app che dice: guarda, non possiamo avere a che fare l'uno con l'altra perché siamo parenti alla lontana, quindi non si può. E quindi si cercano comunque dei modi per conoscersi, i modi in una terra così un po' isolata e soprattutto poco abitata cominciano a essere sempre più diversi. E soprattutto non si fa swipe nelle app, perché la Gen Z questo l'ha evitato. Quindi vi chiediamo: qual è il posto più strano dove avete incontrato quello che è stato il vostro partner, anche solo per un momento della vostra vita? What?

Everybody Isn't Ready. Lui è Summer, questo ragazzo che con questa canzone vuole un po' raccontare la sua nuova canzone, come ci si sente quando si stanno vivendo delle emozioni ma non si è pronti ad affrontarle. E questo secondo me vale per tutte le età, anche se lui è giovanissimo, ma giovanissimo furbo però, perché ha girato un video con il protagonista della serie Off Campus, che è questa serie che sta spopolando, ma non solo fra i teenager, ma anche fra persone più adulte, anche over 40 e over 50, e l'attrice Inde Navarrete, che sarebbe la protagonista del film horror di cui si è parlato tantissimo nei cinema, e nei cinema ancora si chiama Obsession. Quindi se volete avere un po' di, come dire, quel brivido non solo dato dall'aria condizionata del cinema ma anche proprio del film giusto,

0: dovete andare a vedere questo Obsession, se ne ha parlato veramente tanto. Invece noi siamo partiti dai bravi finlandesi che hanno trovato un modo semplice, proprio chiaro, per dichiarare quando vai a fare la spesa al supermercato: io sono single e sono anche disposto a fare amicizia con altri single come me. Amicizia poi potrebbe non essere, e cioè prendere il cestino rosa quando si va a fare la spesa, e ovviamente tutti e due devono avere il cestino rosa. Quindi, siccome è un metodo strano per creare nuove coppie, però sicuramente migliore delle varie app di incontri che sono un po' datate, secondo me ha un filino anche pericolose, allora c'è la domanda: dove avete incontrato il vostro partner nella maniera più strana possibile? Tipo Carla a Taormina ha sbagliato la porta del bagno e quindi uscendo si è ritrovata questo bel ragazzo che le è sbattuto davanti e ha detto "Ah, però!" E da lì scusami, un po' sbadata, insomma, è nata chissà un'amicizia, forse qualcosa in più. Rossella dice che ha sempre detestato il carnevale e a 45 anni, durante una festa di carnevale a cui evidentemente è stata trascinata, ha incontrato quello che disgraziatamente è diventato mio marito. Vedi? La festa di carnevale tanto è. 342 342 2190 il WhatsApp di Radio Capital.
1: Cose che Capital.
2: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start. You're tuned into Radio Capital Funky Town.
3: Funky Town. Funky Town.

0: funk, disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
6: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
6: Una produzione One Podcast.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Boys sono romantici proprio per suggellare questo momento in cui si parla di singleness, ma non più singleness, che sto dicendo, cioè di storie d'amore nate nei posti più strani. Questa era Run to Me su Radio Capital in Cose che Capital. Allora, io sapevo la storia dell'ananas, ci scrive Rick, cioè non solo quella del cestino rosa in questi supermercati finlandesi. Se lo metti a testa in giù nel carrello significa che sei singolo. Meno male me l'hai detto, perché non vorrei fare poi dei disastri. Poi Ilaria da Sassari con suo marito sono degli ornitologi, che bello, che lavoro curioso, e si sono incontrati 14 anni fa a Spargi, che è un'isola disabitata nell'arcipelago della Maddalena in Sardegna. Era un progetto di ricerca sugli uccelli migratori e quindi fra una ricerca e l'altra, dopo due settimane si sono innamorati. Che carini, non so se vi siete anche sposati dopo due settimane, però è bello. Abbiamo anche dei vocali, cominciamo con il primo, sentiamo.
1: Ciao Betty, io ho conosciuto il mio compagno in un negozio di fiori, diciamo, ero andata a prendere dei fiorellini per casa, lui altrettanto, per piantarli nel suo giardino, e ci siamo incontrati là. Mi ha invitato alla festa che lui dava il sabato dopo, e io ci sono andata e da lì abbiamo cominciato.
0: Hai capito, lui però non ha perso occasione, è bravo, cioè è andato giù. E abbiamo anche il messaggio di Dario, per esempio. Curioso.
2: Per colpa di una sciatica, ecco, dovessi andare in piscina e lì incontrai mia moglie, cominciamo a guardarci, tra l'altro io utilizzavo le palette che erano vietate, lei si avvicinò con fare severo dicendomi: guarda che le palette non si possono utilizzare. Io invece di mandarla a quel paese, con uno sguardo complice dissi: no, non ti preoccupare, non se ne accorge nessuno. E da lì nacque questo amore che ancora dura dopo 26 anni. Un abbraccio, Dario.
0: Dario, bello. Le bacchette, noi pensavamo alle bacchette per mangiare cinese, ma evidentemente no, non mi vengono in mente delle bacchette in piscina, però

0: Va bene, non importa, l'amore è nato. Chiudiamo con il messaggio di Ugo, anche lui ha qualcosa da raccontarci.
1: Ciao Betty, io ho conosciuto la mia compagna ancora, fortunatamente lei è la donna più bella del mondo. Perché stavo facendo il barman e lei venne a lavorare in questa festa privata, anche lei come bar girl, come si dice. Bellissimo, fantastico. Sono passati più di 15 anni. Ciao.
0: Ah, che bello. Poi diciamo che avete anche un qualcosa in comune, no? L'amore per dei drink fatti bene, e questo sicuramente è importante. Io ho conosciuto la madre di mia figlia, scrive Pietro, in una scuola di musica. Dovevamo fare il saggio di fine anno, io al basso e lei cantante. Allora, però qui è scritta, è un po' scritta. Ed è stato un colpo di fulmine. Però insomma, è finita, però mi sono ripreso, però dice è un po' difficile trovare qualcuno a questa età, 51 anni. Tesoro, Pietro, allora, innanzitutto non mi sembra sia un'età così in là, e poi, cioè, guardati bene intorno perché ce ne sono tanti di single a questa età. Magari è un po' più difficile avere la voglia di rimettersi in gioco, però piano piano, io dico sempre, un passetto alla volta.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: rimani.
1: Ma infatti, ma rimani, ma non te ne andare. Poi con la voce di Malika Ayan, ma secondo te c'è qualcuno che ha il coraggio di dire che me ne vado? Malika Ayan, adesso è qui nostalgico presente su Radio Capital. Chiudiamo l'argomento incontri strani del vostro partner, ma devo dire che, è bello, però. C'è Ilaria Tipo che ha conosciuto il suo attuale compagno in viaggio in Scozia, che però, tutto sommato, è una cosa che ci sta, no? Conoscere qualcuno durante un viaggio. Era l'estate del 2014, io e la mia migliore amica non poteva partire. Io un po' titubante ho deciso di partire lo stesso perché, insomma, da sola ero un po' paurosa e invece ho conosciuto il mio adorato Marco. Vedi?

0: si dice partire da soli e sfidare la sorte alle volte porta bene. Gianni dice che ha conosciuto quello che sarebbe poi diventato il suo compagno per più di 50 anni in una notte d'agosto dopo un temporale in piazza Piemonte a Milano. Che bello Gianni, è un ricordo che veramente ti porterai nel cuore per tutta la vita. Ultimo vocale.
1: Galeotta fu la Croce Rossa, nel senso che io andai come Croce Rossina a un'esercitazione militare internazionale. Mio marito, mio futuro marito, era nella Croce Rossa militare. Ci siamo incontrati durante una serata di gala post esercitazione. Soltanto che la cosa bella è stata che io non potevo ballare perché avevo l'uniforme, lui invece sì, però abbiamo chiacchierato tutta la sera e ai tempi non c'erano i cellulari, quindi ci siamo persi per oltre 20 anni. E quando ci siamo ritrovati lui mi ha detto: guarda che io ci sono ancora. E da lì ci siamo sposati e siamo ancora sposati, ormai siamo vecchietti però stiamo benissimo insieme.
0: Ma che meraviglia, ma questa storia potrebbe essere tranquillamente la trama di un film, non dico di Christopher Nolan perché lui fa cose un po' più storiche e impegnative, però che ne so, un film diretto, bah, pensiamoci un attimo, vengono in mente un po' di registi, ecco, vengono in mente tutti i registi di film impegnati. Però insomma, ci sta, sono con te, bellissima ascoltatrice e bellissima storia d'amore, come del resto questa raccontata dai Sixpence None the Richer. Che...

Follow You, Imagine Dragons su Radio Capital, dice una nostra ascoltatrice che si chiama Marilena. Se c'è qualcuno che non crede al colpo di fulmine si sbaglia. 26 anni fa io ero a casa di amici, demoralizzata. Il mio ragazzo di allora mi aveva lasciato per un'altra, convinta di restare single per molto tempo. Immagino anche disgustata dal genere maschile, no? Perché poi viene questo. E poi è entrato lui. Bello, alto, con una voce sensuale pure, e io ho avuto un colpo al cuore e il primo pensiero è stato: è lui, e dopo 26 anni e due figli è ancora e solo lui l'amore della mia vita. Ma ragazzi, ma siete veramente dei poeti, ma che è questa cosa? Allora c'è un ascoltatore, Omar, che al 342-342-2190 dice che potrebbe dirigere questi film d'amore Ryan Murphy. Sì, perché poi il Ryan Murphy è sempre molto esagerato, alle volte va sul grottesco, invece io vorrei rimanere su un qualcosa di molto sincero, di molto onesto, di qualcosa di puro. Che ci mettiamo, genovesi? Genovese? Ci possiamo mettere lui che ha diretto Perfetti Sconosciuti? Secondo me ci sta. Oppure Muccino, volendo.

0: cose che capitano. Tutti i weekend, dalle 12 alle 14.
1: Alla batteria, Larry Mullen. Al basso, Flea. Al piano, Norah Jones. Come away with me. Ai cori, Les Supremes.

0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio.

0: 3 paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Kroni, non ci sono paragoni.
1: Le 13 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Tensione Medio Oriente, l'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz mentre gli Stati Uniti hanno lanciato una terza ondata di raid portando a circa 300 gli obiettivi militari colpiti in 3 notti. Teheran ha risposto con missili contro basi americane in Qatar, Bahrain e Emirati Arabi Uniti. In Oman proseguono comunque i colloqui e un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista di possibili obiettivi della rappresaglia nella quale compare anche la presidente del Consiglio Meloni. Perquisizioni della polizia a Roma, Caserta e Savona nell'ambito di un'inchiesta sulla propaganda suprematista online. 3 ventenni sono indagati. L'indagine era partita nel 2024. È il giorno dell'ultimo saluto a Peppino Di Capri. I funerali dell'artista, autore di successi come Champagne, Robert e Saint-Tropez, si svolgeranno alle 17 nella chiesa di Santo Stefano nel cuore di Capri. Nuova ondata di caldo eccezionale sull'Italia e su gran parte dell'Europa. Oggi bollino rosso per Firenze e Perugia, mentre altre 6 città sono in allerta arancione. Le temperature superano anche di 10 gradi le medie stagionali. E siamo alla Coppa del Mondo, ecco le semifinali nel segno dell'Europa. Facciamo il punto con Riccardo Quadrano.
2: 3 grandi del vecchio continente e l'intrusa è una potentissima sudamericana. Il quadro del penultimo atto dei mondiali è definito. Si parte martedì con Francia-Spagna. Di fronte alla selezione dei Blues, forse più forte e consapevole degli ultimi anni, con un Mbappé ispiratissimo e le Furie Rosse, non più solo tiki-taka, ma squadra matura con una difesa finalmente solida. Il giorno dopo l'Argentina di Messi, mai travolgente, sospinta da folate di fortuna, ma con un organico che fa invidia, si troverà davanti una rivale per antonomasia come l'Inghilterra, in un match che dai tempi di Maradona va sempre oltre il campo. Gli inglesi cantano It's Coming Home, sognando di riportare a Londra un trofeo conquistato una sola volta, troppo tempo fa. Per ora solo una suggestione, ma gli inventori del football ci credono.
1: Novità anche per il calcio italiano, Paolo Maldini è nuovo direttore tecnico della nazionale, presidente di Casa Italia, Leonardo sarà advisor della federazione. Ora si attende la nomina del nuovo commissario tecnico. E per il tennis, occhi puntati su Wimbledon, alle 17 Sinner affronta Zverev nella finale maschile che assegna il titolo. Alle 14 torna Capital News.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

lui si chiama Billy Joel e chi altri se no, un uomo che ha fatto del pianoforte praticamente una parte della sua vita, no? Un appendice delle sue mani, e senza questa non sarebbe forse l'uomo che poi conosciamo tutti, no? Perché poi la capacità e anche la caratteristica di certi personaggi è trovare il loro modo di esprimersi. Non è sempre facile, ma questo vale per qualsiasi tipo di lavoro, no? Qualcuno dice bisogna guardare come gioca un bambino, da lì si capisce quali sono le sue passioni, quali sono le sue tendenze, e da lì poi si capisce che cosa potrà fare da adulto e capire o aiutarlo nel trovare la sua passione e quindi possibilmente un lavoro che lo possa rendere felice o quantomeno soddisfatto. E nel caso di Billy Joel c'è stata questo matrimonio con il pianoforte, anche se suo padre, che era un musicista classico, quindi di quelli che suonava Chopin eccetera eccetera, lo picchiava altri tempi, perché Billy quando suonava ci metteva un po' di rock, un po' di altre cose, e ovviamente per un pianista classico questa cosa non si deve proprio minimamente verificare. Immagino anche le lezioni di solfeggio che Billy Joel si è dovuto sorbire da parte del padre. Ma invece andiamo a quello che succede oggi pomeriggio, ragazzi, perché si gioca un pezzo di storia del tennis, perché c'è il nostro Jannik Sinner in finale a Wimbledon, perché dobbiamo dire così, no? E giocherà contro il tedesco Zverev. Allora, Sinner è il primo al mondo e Zverev è il numero 3, ma anche se perderà, Zverev diventerà comunque secondo al mondo, perché Alcaraz è da tempo senza gioco perché ha avuto un infortunio al polso, dove potremo vedere questa finale. Fra l'altro è la 14ª volta che loro due si sfidano e 10 volte su 14 ha vinto Sinner, ma non diciamo altro, non diciamo altro, e si potrà vedere alle 17 su TV8. No, poi c'è anche la questione del Royal Box, no? Questo luogo dove ci si ritrovano i reali ma anche personaggi importanti. Per esempio negli altri anni si è visto David Beckham, si è visto Hugh Grant, cioè personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport in generale, e poi ovviamente i reali. Non possono entrare i bambini tranne i figli del futuro re, e meno male aggiungo io. Però insomma ha fatto un po' scalpore una foto del povero Roger Federer che in questo Royal Box, che poi immagino, no, si veda benissimo la partita da lì, era solo a vedere una partita che si giocava alle 21. Motivazione: era troppo tardi, motivazione 1. Motivazione 2, che secondo me è anche quella più giusta: quando vai invitata al Royal Box hai tutta una serie di benefit, il tè delle 5, hai lo champagne che scorre a fiumi e soprattutto le fragole con la panna serviti in continuazione, e quindi molti pensano che in realtà le persone non stavano guardando la partita, ma c'erano, ma erano dietro a mangiare.

0: E questi sono gli R.E.M. di Man on the Moon su Radio Capital. Non so se vi state organizzando però per questa giornata che magari state passando al mare oppure in giro di tornare o di fare in modo di essere fermi alle 17 a guardare questa partita che speriamo regali soddisfazione. Dai, cerchiamo di essere di non dire niente che poi può ritorcersi contro. Io sono andata a controllare un po' di cose che riguardano Alexander Zverev, appunto l'avversario di Jannik Sinner, che è alto 1,98 m. Cioè, per quanto mi riguarda, lui ha un altro fuso orario per quanto riguarda la mia altezza. No, è ridere, Ilaria.
1: Un altro equatore
0: per me. Cioè, proprio secondo me ha anche dei problemi di altitudine. Non so se magari ha quei problemi del mal di montagna, non so. E tra l'altro, proprio per la sua altezza, lui sarebbe dovuto essere un campione di basket. E poi invece ha deciso per il tennis. Ma ovviamente è un appassionato di basket e tifa per la squadra NBA dei Miami Heat. Io non conosco, ma come sapete io e lo sport siamo un po' così, e quindi questo è. Però vedremo oggi questa sfida, questo Royal Box chissà da chi sarà abitato. C'è una regola però che i due giocatori devono fare, cioè devono applicare una volta entrati nel campo prima dell'inizio della finale, e cioè in presenza dei reali, di qualcuno della famiglia reale, sicuramente ci saranno, no? Kate William, perché
1: brava,
0: di solito sì, loro ci vanno. Non credo il re Carlo, però William e Kate ci saranno. Ecco.

giocatori si devono inchinare nei confronti loro. Prima si dovevano inchinare nei confronti di tutti quelli che erano nel Royal Box, anche se c'era David Beckham e non c'era nessun personaggio prestigioso. Adesso hanno deciso di circoscrivere la regola solo a chi è reale. E poi bisogna andarci con la giacca, insomma, vestiti eleganti per gli uomini e con un vestito elegante per le donne. Che comodo, no? Andare a vedere una partita di tennis con anche caldo, perché insomma in Inghilterra ha fatto caldo, vestiti tutti eleganti, soprattutto per gli uomini. Ma le donne fortunatamente non devono indossare il cappellino, se no gli arrivano gli insulti anche

0: 0 a 10, 15 se possiamo esagerare, ma possiamo anche metterci di più. Questa è la sua nuova canzone che si chiama Maledetto Me su Radio Capital. Fra poco avremo la rivelazione, perché c'è una bella notizia che riguarda tutti gli amanti delle anime, che ovviamente ci sarà raccontato dalla nostra Ilaria. È vero, ci racconta una serie. No, però poi c'è una notizia che riguarda un anime molto amato che...
1: Brava.
0: Che uscirà, vedi, perché poi alla fine mi sto facendo anche io una cultura su questo argomento. E c'è una bella notizia che riguarda anche il maestro dell'animazione giapponese, ed è stato il primo a vincere un Oscar per un film d'animazione, che è Hayao Miyazaki. Ma questa cosa non ve la dico subito. No, questo si chiama teaser in gergo commerciale marketing, ve la dico fra pochissimo.
2: Tutti i weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che Capital. Radio Capital Yacht Rock.
3: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Giaecu. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.

Wonder, Don't You Worry About a Thing su Radio Capital alle 13.30. L'ultima immagine che ho di Stevie Wonder nella mente è lui che canta, ma va, ma soprattutto canta in un momento meraviglioso. Sembrava di stare alla cerimonia di insediamento di un presidente degli Stati Uniti, e magari, aggiungo io, perché ci manca Barack Obama. In realtà era l'inaugurazione, che è durata non so quanto, dell'Obama Presidential Center di Chicago, che lui ha fortemente voluto insieme alla moglie Michelle. È uno spazio dove ci sono dei parchi, c'è una biblioteca, ci sono degli spazi anche dove si possono fare delle conferenze, e c'è stata una festa chiaramente e dei discorsi.

0: discorsi meravigliosi che ovviamente Obama sa fare. Secondo me è il miglior oratore dell'era contemporanea, soprattutto se paragonato poi ad altri che hanno il suo stesso potere. E ha cantato, c'erano anche Bruce Springsteen, c'era anche Bono Vox e c'era Eddie Vedder, capito? Un concertino per questo momento. Allora, parliamo di anime, perché ci è arrivata la nostra Ilaria della nostra redazione, ma soprattutto nota come divoratrice di anime, proprio per questa sua grande passione. E poi rimane uguale, cioè non è da dici, sai, è strana, la pelle blu, le diventano gli occhi verdi, fosforescenti.
1: Non sono
0: no,
1: aliena.
0: Lei rimane uguale. Sì, è sì, strano sì. Perché. Vabbè, allora, qual era l'anime? Cioè, allora, erano due notizie.
2: Abbiamo due notizie.
0: Anime.
2: La prima, un anime di cui abbiamo già parlato, non so se vi ricordate, facciamo un piccolo recap. Steel Ball Run, che è l'adattamento delle bizzarre avventure di JoJo, che vi avevo raccontato che era uscito questo primo episodio verso marzo, il 19 marzo avevano fatto uscire questo primo episodio molto lungo, in breve è una corsa ambientata nel 1890 in cui c'è appunto Ghiro Zeppelli, che è una sorta di italiano con questi denti oro,
0: faceva troppo ridere,
2: un misterioso cavaliere che padroneggia questa tecnica delle Steel Ball Run, che sono delle palle che lui lancia e hanno dei porteri particolari. Non entriamo troppo nel dettaglio, ma la buona notizia è che finalmente è stata annunciata la data di uscita di tutti gli 11 episodi. Sarà il 25 settembre di questo settembre, con cadenza settimanale, quindi ogni settimana ne uscirà uno su Netflix.
0: No, anche perché scusatemi, ma il primo episodio a marzo e poi io devo aspettare tutti sti mesi
2: senza sapere quando uscirà,
0: no,
2: non lo sapevamo.
0: Se succedesse per una serie televisiva ci sarebbe la rivolta.
2: Lo so,
0: perché
2: lo so.
0: Noi ci muoviamo per le cose importanti, noi
2: conto.
0: Italiani e non solo. Va bene.
2: Allora, poi adesso invece che l'anime che vi consiglio oggi è un anime che ho iniziato da poco, sono circa a metà, non l'ho ancora terminato, ma so che sarà bellissimo perché me ne hanno parlato tutti in una maniera pazzesca. Abbiamo anche la intro, prima te la faccio sentire e poi ti dico. Dai, carina.
0: Rock, come spesso accade con gli anime, hanno sempre queste sigle molto energiche, piene di, che già ti fanno un po' intuire che sarà qualcosa di, che ne so, corse ci sarà.
2: No,
0: non credo
2: no.
0: Sia un anime pieno di amore, ecco questo.
2: No, allora, questo è un anime che io ho iniziato principalmente per un motivo, perché è disegnato da Hiromu Arakawa, che è la fumettista di Fullmetal Alchemist, uno degli anime che io amo di più nella storia degli anime che ho mai visto. Se non l'avete visto, vi consiglio di recuperarlo perché è molto bello.
0: Come si chiama?
2: Fullmetal Alchemist.
0: Ah, ok.
2: Molto bello. Ne avevamo già parlato, ovviamente, l'avevamo già consigliato.
0: Sì.
2: Ah, scusa. È uno dei primi. Beh, forse l'abbiamo
0: non
2: fatto
0: me lo ricordavo
2: tempo fa. Sì, Becky,
0: forse è per quello.
2: Stai dissimulando questa cosa.
0: Sì, vabbè, abbiate pazienza.
2: Invece, appunto, questa di Hiromu Arakawa, disegnatrice, ha fatto questo nuovo anime che si chiama Demons of the Shadow Realm. Ah. In giapponese Yomi no Tsugai.
0: Chiaro,
2: ok. No, perché in realtà su Netflix si trova con entrambi i nomi, quindi magari se uno non lo trova con uno, lo trova con l'altro. Praticamente la trama è questa, non vi spoilerò niente. Il protagonista si chiama Yuru ed è un giovane cacciatore che vive, diciamo, un po' isolato in questo villaggio di montagna. Lui nella vita praticamente passa il tempo a cacciare. Perché? Perché deve, diciamo, proteggere sua sorella gemella Asa, che è segregata in una sorta di prigione, non si capisce bene perché, per adempiere a questo misterioso compito cerimoniale. Cioè non si capisce bene perché lei è
0: come
2: lì.
0: Mai è lì?
2: Lei dice non abbandonarmi come hanno fatto i nostri genitori. Non è molto chiara questa cosa. A una certa questa tranquillità viene un po', diciamo, rovinata perché un gruppo di uomini armati, ma soprattutto moderni, quindi non sembrano della sua epoca, attaccano il villaggio con elicotteri e armi da fuoco e loro non ci capiscono più niente.
0: Eh beh.
2: Prendendo proprio di mira Yuru, e lui non capisce. Viene salvato da un viandante e scopre che probabilmente la sorella non è proprio chi dice di essere. Adesso. Non chi lui ha sempre creduto, perlomeno.
0: Un tradimento in famiglia.
2: Non lo sappiamo.
0: Okay.
2: Comunque lui viene catapultato nel mondo moderno e si ritrova appunto a contare soltanto su quelli che sono gli Tsugai, ovvero due spiriti gemelli che sono legati al destino di Yuru. Non vi dico
0: che
2: altro. Che è lui, esatto.
0: Che è lui.
2: L'anime lo vogliamo ripetere?
0: Sì, direi.
2: Si chiama Demons of the Shadow Realm. Adesso mettiamo anche la storia così.
0: Sì, esatto, mettiamo la storia su Instagram, Betty Senatore, Ilaria Salvaggio.
2: Sì.
0: Così le trovate su entrambi i profili.
2: Perfetto.
0: E non vi potete perdere.

Questi sono gli Stadio di Chiedi, che erano i Beatles su Radio Capital, che è stata anche la loro prima grande canzone di successo, nata da una poesia di Roversi. E Lucio Dalla chiese a Curreri: scrivi un po' una musica per questa poesia. E insomma, dice, non è che era molto semplice. Sto parlando ovviamente dei grandi protagonisti, che era una delle canzoni contenute poi in questo album, e poi comunque c'è stato un grande successo che tutti abbiamo sentito e visto. 13:44 su Radio Capital, chiudo l'argomento anime parlando di Miyazaki, perché finalmente uscirà anche in Italia un libro che fino ad ora i veri appassionati dovevano comprarsi nel mercato americano. Uscirà pubblicato dalla Nave di Teseo ed è un saggio sul maestro che si chiama Punto di partenza. Analizza gli anni che vanno dal 79 al 96 e sono 580 pagine in cui c'è tutto, tutto, da come è nato Miyazaki, che faceva l'animatore, a quello che poi ha dovuto anche un po' subire, no? Per riuscire a creare come voleva lui i suoi anime, i suoi meravigliosi film d'animazione, ed è tutto suddiviso per temi. Vi ripeto il titolo: Punto di partenza, uscirà alla fine d'agosto. Invece questa sera tutti collegati su Rai 1, perché arriva una nuova edizione di NOS, il nuovo programma di Alberto Angela, e questa nuova edizione, in questo nuovo ciclo, ci sono due ospiti pazzeschi, che sono Matt Damon e Christopher Nolan. Dice, che c'entra con Alberto Angela? A parte che tutto c'entra con Alberto Angela, soprattutto se si parla di Ulisse e l'Odissea, che è il nuovo film di cui si parla già tantissimo.

di Nolan che uscirà il 16 di luglio. E siccome lui ha già detto: io non voglio che vengano invitati content creator alle mie proiezioni, fra virgolette, perché non ci capiscono niente di cinema, chiuse le virgolette, a questo punto io vado da chi se ne intende, da chi parla di storia e da chi sa spiegare anche questo famosissimo e meraviglioso dramma epico. E quindi saranno ospiti proprio di Alberto Angela questa sera alle 21 proprio su Rai 1. Poi si parlerà anche di altro, però insomma intanto quelli che hanno visto questo film hanno detto che è un'epopea spettacolare, che non si sarebbero mai immaginati un lato horror di questo film, e che alcuni dicono che Tom Holland è meraviglioso, alcuni dicono che Matt Damon è meraviglioso. Insomma, dobbiamo vedere Odissea 16 luglio nei cinema.

Titanic con Romantic, che saranno sicuramente tutte le proiezioni che si svolgeranno a questo festival, ve lo dico dal microfono di Radio Capital, una festa del cinema, del reale e dell'irreale, che si terrà dal 15 al 18 luglio in provincia di Lecce, e ci sono degli ospiti pazzeschi, da Julian Temple, che ha creato opere per i Sex Pistols, i Clash, David Bowie, Rolling Stones, poi c'è anche Pippo Del Bono, regista, Ilaria De Laurentiis, che invece è molto attiva nel mondo del documentario, e ha coscritto Roberto Rossellini, Più di una vita. Insomma, tutto questo si svolge per l'appunto dal 15 al 18 di luglio. Quindi, se siete nella zona di Castello Volante di Corigliano d'Otranto, sapete quali appuntamenti avere.

0: noi alla fine degli anni 90, tutte impazzivamo per questa canzone, che è quella canzone romantica però leggera, ecco, non cose da strapparsi le vesti, ecco. Truly Madly Deeply. Io vi auguro una buona settimana e ci sentiamo il prossimo weekend, come sempre, se vi va, a partire dalle 12. Da Betty Senatore è tutto, scepario!
1: Cose che capital.
2: È stupendo, soli, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
1: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Sono le 14 a Radio Capital, buon pomeriggio da Silvia Mobili. Di nuovo chiuso lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio.

0: Hossein Rezai, consigliere militare della guida suprema iraniana, ha detto che per Teheran lo stretto è più importante del programma nucleare. Washington intanto nelle ultime ore ha colpito almeno 140 obiettivi militari iraniani. Teheran ha risposto con lanci di missili contro Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar. E caccia all'assassino di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte a Crema. Il giovane è stato colpito 3 volte al petto nel parcheggio di un supermercato. I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Una falsa accusa di violenza sessuale, poi smentita dalla stessa ragazza indicata come vittima, avrebbe scatenato mesi di minacce, aggressioni e intimidazioni contro un 15enne ad Arezzo. 5 minorenni sono indagati dalla Procura di Firenze per atti persecutori. Tutto è iniziato dopo una festa nel novembre scorso. Un semplice abbraccio tra il ragazzo e una coetanea sarebbe stato trasformato attraverso i social in una falsa notizia di violenza. La redazione di Report reagisce alla decisione della RAI di sospendere le repliche estive del programma dopo gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato subito dal conduttore Sigfrido Ranucci. In una nota i giornalisti parlano di una decisione che considerano una censura senza precedenti. È tutto pronto per il Gran Premio di Germania di MotoGP, scatterà dalla pole Marc Marquez, mentre Di Gian Antonio partirà dalla terza posizione. Intanto è riuscito l'intervento alla clavicola per Marco Bezzecchi, caduto durante le qualifiche. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, ma la squadra spera di rivederlo in pista già al Gran Premio di Silverstone di inizio agosto. Alle 15 torna Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. 6 decenni di storia. 6 decenni di grande musica.
8: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850.
7: Capital Hall of Fame.

Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: l'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora Passi.
0: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è. Sulla notte.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia.

0: Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su cashmeremusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi 6 decenni di musica.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Anni 80.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo.

0: sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

0: Wow.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Sarà forse questo il TG0?
3: Ma forse che forse.
2: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
3: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
2: Può darsi, può darsi.
3: E dai, che siamo intelligenza dentro... artificiale.
1: TG0.
2: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
3: Peter Gabriel.
2: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
1: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
13: Sono le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Lo stretto di Hormuz è aperto e l'Iran non ne ha il controllo, lo afferma il comando centrale delle forze armate americane, che ribadisce: siamo pronti a garantire la libertà di navigazione. L'Iran aveva rivendicato il controllo del passaggio strategico. Prosegue intanto l'escalation militare, gli Stati Uniti hanno colpito almeno 140 obiettivi iraniani, Teheran ha risposto con una serie di lanci missilistici contro basi e infrastrutture americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman, colpiti anche alcuni obiettivi in Giordania. È un cittadino britannico di 28 anni l'uomo arrestato per l'omicidio dell'ex deputata conservatrice britannica Anne Whitcomb. Gli investigatori dicono che al momento non ci sono motivazioni politiche né collegamenti con il terrorismo. Il presidente ucraino Zelensky annuncia cambiamenti nel governo. Verrà sostituita la premier Yulia Sviridenko, nominata solo un anno fa. Cambiamenti anche per i vertici delle forze dell'ordine. 10 anni dalla strage ferroviaria.

0: Aria di Andria, il presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato alla commemorazione, ha incontrato i familiari delle vittime il 12 luglio 2016 nello scontro frontale tra due treni su una tratta binario unico. Morirono 23 persone, 51 rimasero ferite. La tragedia fu causata, secondo indagini, da errori umani nella gestione della circolazione ferroviaria. E siamo alla MotoGP. Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Germania. Lo spagnolo ha preceduto le Aprilia di Ayo Gura e Raul Fernandez. Fuori Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, caduti dopo pochi giri. Assente Marco Bezzecchi, caduto ieri. Questa mattina si è operato per la frattura alla clavicola sinistra. E poi ricordiamo Wimbledon, il tennis, la finale tra Sinner e Zverev alle 17. Alle 16 invece torna Capital News.
1: Entro nello

0: garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il piacere del
1: clima ideale. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
1: Ho scelto te una donna per amica.
0: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
6: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
6: Una produzione One Podcast.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. If you like pina coladas, blue can dry your eyes. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
1: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di tre, Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
0: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Torni sempre al tuo paese.
15: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Le notizie delle 16 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Nessun controllo di Teheran. Lo stretto è aperto a tutte le navi che intendano transitarvi legalmente, dicono dal comando centrale americano, sottolineando che le forze statunitensi sono pronte a garantire la libertà di navigazione. Nella notte una porta container cipriota che tentava di attraversare era stata colpita dagli iraniani e Washington aveva risposto con un'ondata di raid che aveva scatenato a sua volta la risposta iraniana sui paesi vicini. Anche la guerra in Medio Oriente, nell'appello alla pace di oggi di Papa Leone durante l'Angelus in piazza San Pietro.
17: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
16: È morto all'ospedale Maggiore un ragazzo di 19 anni accoltellato nella tarda serata di ieri nel parcheggio di un supermercato a Crema in provincia di Cremona. durante una rissa tra un gruppo di persone. Il giovane era stato colpito più volte e si continua a cercare l'aggressore. La redazione di Report si sente sotto attacco. Non ci fermiamo, dicono, e continuiamo a lavorare con la stessa determinazione di sempre. Iniziative di protesta previste contro la decisione della RAI di sospendere le repliche estive della trasmissione, e Sigfrido Ranucci nega che alcuna inchiesta di Report sia mai stata condizionata dalla vitola. Coppa del Mondo, ecco le semifinaliste, sono nel segno dell'Europa. Ce ne parla Riccardo Quadrano.
18: Tre grandi del vecchio continente e l'intrusa è una potentissima sudamericana. Il quadro del penultimo atto dei mondiali è definito. Si parte martedì con Francia-Spagna, di fronte alla selezione dei Blues forse più forte e consapevole degli ultimi anni, con un Mbappé ispiratissimo, e le Furie Rosse, non più solo tiki-taka, ma squadra matura con una difesa finalmente solida. Il giorno dopo l'Argentina di Messi, mai travolgente, sospinta alla folata di fortuna, ma con un organico che fa invidia, si troverà davanti una rivale per antonomasia come l'Inghilterra, in un match che dai tempi di Maradona va sempre oltre il campo. Gli inglesi cantano It's Coming Home, sognando di riportare a Londra un trofeo conquistato una sola volta, troppo tempo fa. Per ora solo una suggestione, ma gli inventori del football ci credono.
16: Fra un'ora la finale maschile del torneo di tennis di Wimbledon, il nostro Jannik Sinner affronterà il tedesco Zverev. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 17.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
19: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana, dove avremo qualche nube irregolare, come pure al nord. In giornata situazione immutata, non da escludere qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da il meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
23: Ho scelto te una donna per amica.
0: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Everybody.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
2: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
3: no,
2: del
3: no,
2: nostro.
3: No, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
2: Questo voglio dire.
3: Ma la musica
2: noi.
3: Splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto,
2: anzi,
3: con le nostre
2: scusate,
3: parole.
2: Scusateci. Se...
3: Scusateci, è giusto, scusate, chiedere scusa.
2: Chiediamo
4: scusate
2: perdono
4: da Riccardo Andrea.
1: Se ogni tanto. The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
5: Mi manchi ma domani torna.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
7: paese. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Ufficio Casa Smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Su Radio

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: We'll open up your mind and see like me.
0: Sei decenni di storia.
1: Like a Rolling Stone.
0: Sei decenni di grande musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
1: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie. E le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano.

0: dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore ha fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Radio Capital, sono le 17, un buon pomeriggio da Andrea Lucatello. Ancora battaglia sullo stretto di Hormuz, mentre i militari iraniani dichiarano che quella zona è più importante della bomba atomica. Silvia Mobili.
8: Il passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio di nuovo torna nello scontro tra Iran e Stati Uniti. Mohsen Rezai, consigliere militare della guida suprema iraniana, ha dichiarato che per Teheran lo stretto è più importante del programma nucleare. Vale più di decine di bombe atomiche, ha detto. La Repubblica Islamica lo proteggerà. È arrivata la replica del comando centrale delle forze armate americane, secondo cui lo stretto di Hormuz è aperto e l'Iran non ne ha il controllo. Siamo pronti a garantire la libertà di navigazione, ha detto. Intanto Washington ha colpito almeno 140 obiettivi militari e Teheran ha risposto con lanci di missili contro Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar. L'escalation arriva mentre in Oman erano previsti nuovi colloqui proprio sulla navigazione nello stretto di Hormuz.
7: Un'escursionista di 26 anni è rimasta ferita oggi pomeriggio dopo essere stata travolta da uno stambecco. La ragazza stava percorrendo il sentiero degli austriaci in Val di Sole a 2.900 metri di quota, quando lo stambecco è improvvisamente uscito da una grotta investendola. Soccorsa da tre persone, è stata elitrasportata all'ospedale di Kles per gli accertamenti del caso. Gli rifiutano l'iscrizione al corso di danza, spara al titolare della palestra e poi si uccide. È accaduto in una scuola di Cagliari. L'uomo si era presentato per iscriversi a un corso di flamenco, ma dopo il rifiuto della docente ha imbracciato un fucile regolarmente detenuto e ha sparato contro la donna, che è riuscita a mettersi in salvo. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita davanti all'ingresso della scuola. Da mercoledì scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. La nuova norma interesserà circa 1 milione di proprietari e prevede una polizza specifica per coprire i danni causati a terzi. Il costo medio dell'assicurazione varierà tra i 35 e i 55 euro l'anno. Siamo pesantemente attaccati, ma non ci fermiamo e continuiamo a lavorare con la stessa determinazione di sempre, scrive la redazione di Report annunciando un'iniziativa di protesta contro la decisione della RAI di sospendere le repliche estive. Stasera alle 21:15, orario in cui saremmo dovuti andare in onda, collegatevi a RaiPlay, poi fatevi una foto da

0: Avanti allo schermo e pubblicatela sui social. Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Sinner e Zverev. I due scendono in campo in questi minuti. In palio non c'è solo il prestigioso trofeo, ma anche il fatto di portare a casa un enorme bottino. Il vincitore di Wimbledon infatti incasserà 4,2 milioni di euro. Marc Marquez vede il primo posto nel mondiale di MotoGP. Lo spagnolo ha vinto il Gran Premio di Germania davanti alla giapponese Ogura e all'altro spagnolo Fernandez e si porta soli 18 punti dal capolista Martin con una rimonta pazzesca. Ecco Marquez a Sky.
1: 5 gare fa eravamo 103, sì, adesso siamo qui, ma l'ho detto giovedì, se voglio avere qualche chance questo campionato doveva fare qui un weekend perfetto e lo abbiamo fatto. Va bene, contento, con voglia di un po' di relax mentale, ma devo lavorare quest'estate sul braccio destro per fare un step.
0: Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 18.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
5: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina.
6: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà. Chi per la sua storia. Chi per le sue radici. Chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e delizioni su Citroen.it.
14: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
16: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
17: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.

0: Disco and Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Bish Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Bish Electric, il piacere
1: del clima ideale. Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that inspires.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Avevano 46 e 38 anni le vittime dell'incidente di questa mattina su una strada provinciale all'altezza di Uta, vicino a Cagliari. Erano a bordo della 500 che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una Jeep. Erano di Cagliari e di Capoterra. 3 feriti gravi nello scontro, tra loro anche un bambino. 3 ragazzi sono stati fermati per l'omicidio di un 19enne a Crema, in provincia di Cremona. Hanno tra i 23 e i 25 anni e sono accusati di aver accoltellato varie volte la vittima vicino a un supermercato la scorsa notte. Sono stati rintracciati nel cremasco e nell'area milanese. Si indaga ora per capire il movente dell'omicidio. Non esiste alcuna inchiesta di report sull'eolico condizionata dalla vitola, quindi l'esposto si basa su presupposti del tutto errati. Lo dice Sigfrido Ranucci in merito all'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due. Intanto la redazione di Report reagisce alla cancellazione delle repliche del programma. Andrea Lucatello.
9: La protesta di Report dopo lo stop alle repliche estive non si è fatta attendere. La redazione parla di censura e chiede il sostegno del pubblico. La RAI ha deciso di sospendere in via cautelativa le repliche della trasmissione d'inchiesta in attesa di chiarimenti sugli sviluppi dell'indagine legata all'attentato contro Ranucci. Una scelta contestata dai giornalisti del programma che in una nota parlano di una decisione senza precedenti e annunciano di non volersi fermare. La redazione ha lanciato anche l'hashtag Giù le mani da Report e invitato il pubblico a seguire su RaiPlay l'inchiesta che sarebbe dovuta andare in onda facendosi una foto davanti alla TV e taggando il programma.
8: Lo stretto di Hormuz è aperto e l'Iran non ne ha il controllo, lo afferma il comando militare statunitense americano, e l'Iran aveva rivendicato il controllo del passaggio strategico. Prosegue intanto l'escalation militare. Gli Stati Uniti hanno colpito almeno 140 obiettivi militari iraniani. Teheran ha risposto con una serie di lanci missilistici contro basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman, colpiti anche alcuni obiettivi in Giordania. 2 piloti di motociclismo sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta sul circuito di Brno in Repubblica Ceca durante il campionato Alpe Adria. A seguito dell'incidente gli organizzatori hanno cancellato l'intero programma del weekend. Si gioca la finale del torneo di tennis di Wimbledon, in campo Jannik Sinner contro il tedesco Zverev. Siamo sul 6-5 per Sinner nel primo set, ma 40-15 per Zverev. Capital News torna alle 19.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo al nord e sulla Toscana dove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
17: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame. Con questa viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico.

0: classico, ma in ordine di giovinezza, per cui prima io...
1: Certo, prima le più giovani. Capitol Records.
2: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
3: Capitol Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta.
8: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: L'estate di Radio Capital è All of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
14: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850.
3: Capital Hall of Fame.

ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
1: Ho scelto te una donna per amico.
0: Sei decenni di grande musica.

0: l'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Lucio Battisti.
2: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu.
3: Alla chitarra Bruce Springsteen.
1: Alla batteria Stuart Copeland.
4: Ai fiati Chicago.
5: Alle tastiere Jean-Michel Jarre.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
11: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
12: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
12: Una produzione One Podcast.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi

0: statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
4: Radio Capital, sono le 19, una buona serata da Andrea Lucatello. Guerra di comunicati sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Teheran. Le autorità iraniane hanno sottolineato che il traffico attraverso lo stretto è temporaneamente sospeso, un'affermazione che contraddice quella degli Stati Uniti, i quali sostengono che il traffico scorre normalmente. Poco fa è stato lo stesso presidente americano Trump ad affermare che il passaggio di Hormuz è aperto al passaggio delle navi. Intanto il consigliere militare della guida suprema iraniana Razei ha dichiarato che lo stretto di Hormuz è più importante per l'Iran e del suo programma nucleare. Kiev cambia pelle, la guerra impone a Zelensky un nuovo passo anche al governo. La premier Yulia Sviridenko ha presentato le dimissioni che ora dovranno passare dalla Rada, il Parlamento ucraino. È il terzo rimpasto di peso dall'inizio dell'invasione russa su larga scala. Ora in Italia, perché è iniziata la terza ondata di caldo dell'estate 2026. Roberto Ciuti.
5: È iniziata e può essere la peggiore. L'anticiclone subtropicale africano torna a espandersi e minaccia di soffocare l'Italia, colpito soprattutto il centro-sud delle isole maggiori, con la Sardegna che teme di vedere in alcune sue zone interne la colonnina arrivare a 42 gradi. Ma si vivrà vicini ai 40 gradi anche nelle aree interne di Lazio e Toscana, dove tra martedì e giovedì, le giornate peggiori, si potrà arrivare a 38-39 Celsius. Diverse le città da bollino rosso. Una possibile svolta può arrivare sabato, quando un fronte instabile in discesa dal nord Europa dovrebbe raggiungere il nord, determinando un calo di temperatura e l'arrivo di temporali che potranno poi interessare il resto del paese.
4: Giallo sulla morte del calciatore sudafricano Jaden Adams, ritrovato senza vita in un sobborgo di Città del Capo. All'inizio si era parlato di suicidio, ma ora si scopre che la morte sarebbe avvenuta per avvelenamento. Adams si sarebbe recato in ospedale lamentando i sintomi di una intossicazione alimentare che potrebbe essere stata sottovalutata o addirittura curata con farmaci sbagliati da un'infermiera inesperta. Tennis: Sinner perde il primo set nella finale di Wimbledon contro Zverev, tra i presenti anche il cancelliere tedesco Merz, mentre per l'Italia c'è il ministro dello sport Andrea Bodi. Secondo set avanti il tedesco 5-4, ma Sinner è a 40-15. Prossimo giornale radio alle 20.
0: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
7: La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: L'estate la vivi un po' alla volta.

0: Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Open up your mind and see like me. Sei decenni di grande musica. Like a Rolling Stone. Su Radio Capital.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita Lolo.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
1: Sarà forse questo il TG0?
2: Ma forse che forse.
1: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
2: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
1: Può darsi, può darsi.
2: E perché siamo intelligenza dentro... artificiale.
0: TG0.
1: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
2: Peter Gabriel.
1: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
0: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport?

0: Bevo l'Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: fruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il piacere
1: del Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
7: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
4: Capital Hall of Fame.

Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: volte il contatto era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Hall of Fame, solo su Radio Capital.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Radio Capital, sono le 20, una buona serata da Andrea Lucatello. Ancora battaglia sullo stretto di Hormuz mentre i militari iraniani dichiarano che quella zona è più importante della bomba atomica. Silvia Mobili.
3: Mohsen Rezai, consigliere militare della guida suprema iraniana, ha dichiarato che per Teheran lo stretto è più importante del programma nucleare. Vale più di decine di bombe atomiche, ha detto, e la Repubblica Islamica lo proteggerà. È arrivata la replica del comando centrale delle forze armate americane, secondo cui lo stretto di Hormuz è aperto e l'Iran non ne ha il controllo. Siamo pronti a garantire la libertà di navigazione, ha detto. Intanto Washington ha colpito almeno 140 obiettivi militari e Teheran ha risposto con lanci di missili contro Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar. L'escalation arriva mentre in Oman erano previsti nuovi colloqui proprio sulla navigazione nello stretto di Hormuz.
2: Un escursionista di 26 anni è rimasta ferita oggi pomeriggio dopo essere stata travolta da uno stambecco. La ragazza stava percorrendo il sentiero degli austriaci in Val di Sole a circa 2.900 metri di quota quando lo stambecco è improvvisamente uscito da una grotta investendola. Nell'urto la 26enne ha riportato traumi all'addome e alla caviglia. È stata elitrasportata all'ospedale di Klesse. Gli rifiutano l'iscrizione al corso di danza, spara al titolare della palestra e poi si uccide, accaduto in una scuola di Cagliari. L'uomo si era presentato per iscriversi a un corso di flamenco, ma dopo il rifiuto della docente ha imbracciato un fucile regolarmente detenuto e ha sparato contro la donna, che è riuscita a mettersi in salvo. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita. Da mercoledì scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. La nuova norma interesserà circa 1 milione di proprietari e prevede una polizza specifica per coprire i danni causati a terzi. Il costo medio dell'assicurazione varierà tra i 35 e i 55 euro l'anno. Per chi non si mette in regola sono previste multe da 100 a 400 euro. Finale di Wimbledon, grande equilibrio tra Sinner e Zverev. Primo set al tiebreak vinto da Zverev, secondo set sempre al tiebreak messo a segno da Sinner. Ora si gioca il terzo set. In palio non c'è solo il prestigioso trofeo, ma anche il fatto di portare a casa un enorme bottino. Il vincitore di Wimbledon infatti incasserà 4,2 milioni di euro. Era l'ultima notizia, una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, clima molto caldo, cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana e in parte al nord, dove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio, situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

Just for You di Alan Price a dare il benvenuto su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening e sweet soul. Ora Hold On di Ian Gom, che iniziò la sua carriera nei Brinsley Schwartz. La band da cui sarebbe emersa anche una parte della scena pub rock britannica. E poi Tell Me You Love Me, Love Sounds, dei Four Tops.

Su Radio Capital Yacht Rock, questa era Sailing di Christopher Cross. Adesso I Saw the Light di Todd Rundgren e poi Jojo di Boz Scaggs.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore ha fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.

0: sailing down the highway
1: into the sunset.
2: Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

su Radio Capital Yacht Rock era Baby I'ma Want You, Dei Bread. Ora, It's You, di Stevie Wonder e Dionne Warwick. E poi, You Can Do Magic, degli America.

Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening, a sweet soul. Questa era Las Vegas Turnaround di Hall e Oates. Adesso New Frontier di Donald Fagen, che immagina l'America degli anni 50 attraverso lo sguardo nostalgico e ironico tipico di Fagen, e poi Daylight Katie di Gordon Lightfoot.

0: Lover di Gary Wright, qui su Radio Capital Yacht Rock. Tra poco si riparte.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita,

0: Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.

piace? Trovi la web radio anche su capital.it e sull'app di Radio Capital. Ora, Anywhere You Run To di David Roberts e poi Rainbow in Your Eyes di Leon e Mary Russell.

su Radio Capital Yacht Rock, So Into You, dell'Atlanta Rhythm Section. Tra poco, Heart to Heart di Kenny Loggins, dove suona anche David Sanborn, uno dei sassofonisti più influenti della musica americana. Ma adesso, Come to My Love di John O'Banion.

0: prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Wham Bam Shangalang dei Silver. La selezione musicale di Gianluca Costella ora procede con Summer Breeze dei Seals and Crofts e poi Tiny Dancer di Elton John, diventata popolarissima anni dopo grazie alla scena finale del film Almost Famous.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era I'd Love You to Want Me di Lobo. Proseguiamo con Somebody's Baby di Jackson Browne, scritta per la colonna sonora del film Fast Times at Ridgemont High. E poi Let's Put Our Love Back Together di Dene and Gold.

0: ascoltato FM No Static At All degli Steely Dan in chiusura di Radio Capital Yacht Rock. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su pegaso.it e scopri l'offerta.
3: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
9: non si spegne.
8: Funky Town. Funky.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: L'estate

vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica. In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia.

0: lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su cashmeremusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Home Stop Funk.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Capital Red Carpet.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. Funky Town torna domenica prossima dalle 22 su Radio Capital. Funky Town. E se non riesci a stare senza Funky,

0: La senti?
1: Nene.
0: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nene.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità.

0: Attualità da un punto di vista nuovo.
1: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
1: Una produzione One Podcast.
2: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
3: This is
4: Gold, Gold, Gold,
3: Gold.
2: Da questo momento
4: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
3: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.

0: Little Gold.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold,
2: Capital Gold,
3: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Capital Gold.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: This is
9: Gold, Gold, Gold,
8: Gold
9: Capital Gold,
10: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
8: Capital Gold.
9: Shh. Listen to the night.